Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2001.

Radio Latte Miele 2018.

0: 3 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2007.

0: 23 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero,

stringi i pugni ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve

0: lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita.
1: E la vita è così forte

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2005.

0: 4 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte e Miele, aperti per ferie.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: In Italia, Radio Latte Miele.
1: In tutta la provincia di Vibo Valentia con ben 6 frequenze da Capo Vaticano a Serra San Bruno, da Mileto a Pizzo.
2: Copertura capillare di tutta la piana di Gioia Tauro, Lamezia Terme, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Messina.
3: Radio Latte Miele, per la tua pubblicità locale, regionale ed interregionale.
4: Realizziamo il tuo comunicato radio, la grafica da pubblicizzare sul web e mezzi social.
5: 40.000 follower in continua crescita sui nostri canali Facebook, Instagram ed X.
4: Realizziamo e sponsorizziamo sul sito www.lattemielecalabria.it il banner per la tua attività con link diretto al tuo sito.
6: Chiama al 347 54 67 358.
7: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
8: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
9: Latte Miele Notizie, Calabria.
10: Un saluto dalla redazione.
11: Si è tenuto a Catanzaro l'avvio del dibattito pubblico di ANAS sul nuovo tracciato della statale 106 Ionica per la realizzazione dell'ultima parte.

svegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore,

miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà normale.

0: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it. Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
1: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Ariete, periodo di miglioramento, poi dal 22 il sole va in aspetto buono. Certo, c'è chi attorno al 13 ha avuto dei piccoli problemi o magari deve lottare per ottenere giustizia. Da risolvere alcune questioni economiche, ma il finale sarà positivo. Toro, giornata un po' sottotono, soprattutto sul lavoro, con possibili tensioni, ritardi. Serve un po' di pazienza e diplomazia anche nei rapporti interpersonali. Dal 24 la situazione inizia a migliorare. Gemelli, fase molto favorevole per il lavoro. Le idee sono brillanti, tanta voglia di agire. L'ultima parte di luglio è dalla tua e in amore sei tu a decidere il futuro di una relazione. Questa Venere dissonante chiede di chiarire incomprensioni recenti. Cancro, è tempo di valorizzare i risultati ottenuti negli ultimi mesi, però evita delle polemiche, soprattutto se sei stato sostituito o hai sostituito una persona, potrebbero esserci dei battibecchi. Da oggi pomeriggio a mercoledì il recupero è favorito. Leone, periodo molto interessante, tra poche ore il sole entrerà proprio nel tuo segno zodiacale. L'unica cosa che ti chiedo è di rallentare un pochino proprio tra oggi e mercoledì, solo perché devi evitare di strafare, hai fatto tanto, ti sei stancato e bisogna rilassarsi. Vergine, Luna e Venere favoriscono amore, relazioni e nuovi progetti. Ed è più facile lasciarsi andare alle emozioni, ritrovare entusiasmo. La fine di agosto promette anche decisioni importanti. Bilancia, giornata da dedicare alle relazioni. È il momento di capire chi è davvero dalla tua parte. In amore tutto procede senza grandi scosse, ma con stabilità. Il fatto che da luglio Giove sia tornato favorevole alimenta buone speranze per tutti quelli che hanno dall'anno scorso portato avanti un'idea, un progetto e hanno vissuto rallentamenti. Ora ci sono meno ostacoli. Scorpione, Luna nel segno, aumenta intuito e determinazione, ottimo momento per prendere decisioni, chiudere accordi, affrontare questioni economiche o legali rimaste aperte. Sagittario, il lavoro offre nuove opportunità, voglia di cambiare. In amore forse ci sono ancora dubbi, ma tra il 24 e il 26 il cielo favorisce i chiarimenti. Attenzione con Vergine e Gemelli. Il Capricorno, dopo le tensioni recenti, torna ad essere più sereno. Ricordo che Sole e Mercurio in opposizione rappresentano in particolare contrasti se ci sono delle scelte da fare che riguardano i soldi, l'economia e il lavoro. È il momento di fare chiarezza in tutto. Amore in recupero. Acquario, mattinata positiva, pomeriggio più impegnativo. Lo sai che ultimamente ci sono stati dei ritardi anche negli incassi, sono usciti un sacco di soldi per tasse o comunque situazioni rimaste in sospeso. Mantieni la calma, rivedi eventuali accordi con pazienza. Se una cosa non ti sta più bene nell'ambito del lavoro, se qualcuno non è stato affidabile con te, penso che dirai basta. Giove opposto parla chiaro. Pesci, dal pomeriggio il cielo torna favorevole, ottime opportunità nei contatti. Io spero anche che questo mercurio favorevole porti qualche soldino in più, soprattutto a chi lavora a provvigione. Intuizioni comunque vincenti. In amore serve un po' di prudenza con Venere in opposizione, ma la situazione può migliorare nei prossimi giorni. Attenzione con Gemelli, Vergine, Sagittario.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui alle 10:10. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
4: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
5: da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
6: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
7: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
6: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
8: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
9: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

0: Report.
1: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Sun Report è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. Sun Report, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
2: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
3: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
2: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
3: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
4: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
5: Rinfrescati con noi, gelato al babà, tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
1: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
6: Segui le notizie della tua città sul sito Latte Miele Calabria.

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi d'acqua alti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce

0: spot.
1: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
0: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
1: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
0: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Ciccio. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Ciccio a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
2: Rinfrescati con noi, gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Ciccio.
3: Regalati una serata speciale.
0: Atmosfera unica e ricercata.
3: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
0: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
3: In via Largo Sedile Africano.
0: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
4: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele chiama il 347 54 67 358.
5: Segui le notizie della tua città sul sito lattemielecalabria.it.
6: Latte Miele Notizie, Calabria.
7: Un saluto dalla redazione.
8: Si è tenuto a Catanzaro l'avvio del dibattito pubblico di ANAS sul nuovo tracciato della statale 106 Ionica per la realizzazione dell'ultima parte dal capoluogo a Reggio Calabria. Presenti il presidente della regione Roberto Chiuto e l'amministratore delegato di ANAS Claudio Andrea Gemme. In videocollegamento è intervenuto il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. Quando verrà scelta dai territori l'alternativa progettuale migliore per arrivare fino a Reggio, ha detto Salvini, contate su di me per le coperture economiche necessarie per portare la Calabria al passo coi tempi con tutto il resto delle regioni europee. Il vice premier ha anche rassicurato il presidente Occhiuto sul sostegno per individuare il miliardo necessario a portare il tracciato dell'alta velocità ferroviaria fino a Praia a Mare. Il TAR Calabria ha respinto la richiesta cautelare della Regione sulle modifiche statutarie riguardanti i sottosegretari. Il presidente Mastandrea ha escluso la presenza dei presupposti di estrema urgenza. La Regione aveva chiesto la sospensione del provvedimento dell'Ufficio Centrale Regionale ritenuto illegittimo. La trattazione collegiale del ricorso è fissata per il 2 settembre. Restano aperti gli approfondimenti sugli aspetti procedurali e costituzionali della vicenda. Arresto in flagranza a Belvedere Marittimo per detenzione di droga ai fini di spaccio. La polizia ha sequestrato 300 grammi di hashish e 10 grammi di wax.

0: sostanza del commissariato di Diamante, è stata coordinata dalla procura di Paola. Per l'indagato sono stati disposti gli arresti domiciliari. Caldo intenso in tutta la Calabria, con temperature oltre i 40 gradi in diverse località e bollino rosso oggi a Reggio. Nel capoluogo dello stretto la notte è stata tropicale con valori fino a 34 gradi. Punte di 42 gradi sono state registrate a Rizziconi, Sellia Superiore e Torano Scalo. Anche a Catanzaro le temperature notturne sono rimaste stabilmente sopra i 30 gradi, aggravando il disagio per la popolazione. Al momento non si segnalano aumenti di ricoveri negli ospedali legati all'ondata di calore. Una edizione straordinaria come la Calabria. Con queste parole l'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo ha concluso la terza edizione di In Italy and the City Calabrian Wine al Parco Archeologico di Sibari. Per 3 giorni riflettori puntati sulla nostra regione e presenze da record.
1: La Calabria che sa ospitare, che vede anche tanti ospiti provenienti da fuori regione che sono stati qui in questi giorni a divertirsi, una Calabria che sa raccontarsi, più orgogliosa, più consapevole, con maggiore ambizione della qualità. Era quello che volevamo quando abbiamo pensato alla prima di queste manifestazioni, era quello che hanno capito coloro i quali hanno lavorato con grande sforzo e con grande passione all'organizzazione di ognuna di queste edizioni, tantissima gente che ha lavorato di giorno e di notte col sorriso sulle labbra perché sa di partecipare ad un progetto di riscatto di questa straordinaria terra.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
3: Sempre aggiornati sul Latte Miele. Stazione.

poesia delicatissima, Fiore di Maggio, Fabio Concato. Siamo immersi nel nostro primo viaggio nel tempo. Erano gli anni 80, 1984, e questo brano si mette a schiera di quelle canzoni dedicate ai figli. Siamo pieni nella discografia italiana di perle meravigliose. Lui questa l'ha dedicata a Carlotta, la sua figlia che stava per arrivare. Sembra sia stato folgorato dalla Riviera Adriatica. Eravamo a Viserbella e ha deciso di scrivere questa meraviglia. Arriva Grignani, dagli anni 90, primo treno per Marte.

fatto leggermente la storia questo disco Destinazione Paradiso di Gianluca Grignani. Questo era il primo treno per Marte, insomma si elevava con questo disco. Gli anni 90 sono stati appannaggio proprio di un ragazzo pieno di talento, nonché bellissimo, ha fatto innamorare tutte le donne proprio in quegli anni e continua anche adesso. Oggi è 21 luglio, buongiorno da Radio Latte e Miele, stiamo celebrando la giornata mondiale del cane che parlano. Il cane parla, loro hanno dei segnali che ti mandano, sta a noi apprenderli. Il corpo del cane continuamente manda segnale, la coda tra le gambe non indica solamente sottomissione, ma riflette una profonda paura o insicurezza profondissima. Al contrario, quando vedete il vostro cane che sbadiglia improvvisamente fuori dal contesto del riposo, ti sta mandando un segnale di calma. Cioè il cane li usa per scaricare lo stress oppure placare una situazione tesa. La classica testa ruotata, quanto sono dolci quei cagnolini che quando gli parli, no, cercano di ascoltare. Stanno veramente ascoltando, perché è un mix di attenzione visiva e uditiva, inclinano il corpo proprio per orientare meglio i padiglioni auricolari verso la nostra voce, cercare di apprendere quello che gli stiamo dicendo. Capirli significa comunicare davvero.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Spot. Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
3: Finalmente è arrivata l'estate, lo sento nell'aria, il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò, dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita, corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò, a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
4: Rinfrescati con noi, gelato al babà, tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
5: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
6: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
5: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
6: Punto Auto Caronzolo, via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Punto Auto Caronzolo.it.

Pensare male i The Colors con Elodie dal 2019. Siamo in conclusione della prima ora. Buona mattinata a tutti, questa è Radio Latte Miele. Saremo insieme altre due ore. Io sono Enrico e vi sto accompagnando in queste settimane di luglio, aprendo gli occhi, cercando di capire come stiamo e soprattutto dove siamo e quanto manca ancora alle ferie. È stata per Bologna una nottata molto movimentata, c'è stato un presidio in memoria di Abderrahim Fakir, 43enne, deceduto mentre era immobilizzato dalla polizia. Sicuramente avete visto le immagini, ascoltato notizie al TG, ed è degenerata questo presidio voluto dal sindaco Matteo Lepore in scontri tra le forze dell'ordine e gruppi di antagonisti. Abbiamo visto le immagini ieri sera, anche a tarda sera, insomma c'era Bologna a ferro e fuoco, ci sono state bombe carta, oggetti contro le forze dell'ordine, la polizia ha risposto con delle cariche, lacrimogeni, idranti, mentre una frangia un po' più violenta ha poi vandalizzato anche la centrale di via Ugo Bassi. L'avvocato della famiglia Fakir ha duramente condannato questi disordini, tra l'altro la sorella durante questo sit-in si è anche sentita male, definendoli una becera strumentalizzazione che danneggia la ricerca di verità e giustizia per l'uomo.

0: Radio Latte Miele.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova...

0: In questa estate lunga e torrida vi ricordo di portare Radio Latte Miele sempre con voi, scaricando la nostra applicazione gialla e gratuita e attraverso il nostro sito lattemiele.com. Arriva l'oroscopo di Paolo Fox.
1: Latte Miele. Ma quanto costa la felicità?

0: 7:58. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Le stelle del 21 luglio, buona giornata a tutti. Ariete, periodo di miglioramento, poi dal 22 il sole va in aspetto buono. Certo, c'è chi attorno al 13 ha avuto dei piccoli problemi o magari deve lottare per ottenere giustizia. Da risolvere alcune questioni economiche, ma il finale sarà positivo. Toro, giornata un po' sottotono, soprattutto sul lavoro, con possibili tensioni, ritardi. Serve un po' di pazienza e diplomazia anche nei rapporti interpersonali. Dal 24 la situazione inizia a migliorare. Gemelli, fase molto favorevole per il lavoro. Le idee sono brillanti, tanta voglia di agire. L'ultima parte di luglio è dalla tua e in amore sei tu a decidere il futuro di una relazione. Questa Venere dissonante chiede di chiarire incomprensioni recenti. Cancro, è tempo di valorizzare i risultati ottenuti negli ultimi mesi, però evita delle polemiche, soprattutto se sei stato sostituito o hai sostituito una persona, potrebbero esserci dei battibecchi. Da oggi pomeriggio a mercoledì il recupero è favorito. Leone, periodo molto interessante, tra poche ore il sole entrerà proprio nel tuo segno zodiacale. L'unica cosa che ti chiedo è di rallentare un pochino proprio tra oggi e mercoledì, solo perché devi evitare di strafare. Hai fatto tanto, ti sei stancato e bisogna rilassarsi. Vergine, Luna e Venere favoriscono amore, relazioni e nuovi progetti. Ed è più facile lasciarsi andare alle emozioni, ritrovare entusiasmo. La fine di agosto promette anche decisioni importanti. Bilancia, giornata da dedicare alle relazioni. È il momento di capire chi è davvero dalla tua parte. In amore tutto procede senza grandi scosse, ma con stabilità. Il fatto che da luglio Giove sia tornato favorevole alimenta buone speranze per tutti quelli che hanno dall'anno scorso portato avanti un'idea, un progetto e hanno vissuto rallentamenti. Ora ci sono meno ostacoli. Scorpione, Luna nel segno, aumenta intuito e determinazione. Ottimo momento per prendere decisioni, chiudere accordi, affrontare questioni economiche o legali rimaste aperte. Sagittario, il lavoro offre nuove opportunità, voglia di cambiare. In amore forse ci sono ancora dubbi, ma tra il 24 e il 26 il cielo favorisce i chiarimenti. Attenzione con Vergine e Gemelli. Il Capricorno, dopo le tensioni recenti, torna ad essere più sereno. Ricordo che Sole e Mercurio in opposizione rappresentano in particolare contrasti se ci sono delle scelte da fare che riguardano i soldi, l'economia e il lavoro. È il momento di fare chiarezza in tutto, amore in recupero. Acquario, mattinata positiva, pomeriggio più impegnativo. Lo sai che ultimamente ci sono stati dei ritardi anche negli incassi, sono usciti un sacco di soldi per tasse o comunque situazioni rimaste in sospeso. Mantieni la calma, rivedi eventuali accordi con pazienza. Se una cosa non ti sta più bene nell'ambito del lavoro, se qualcuno non è stato affidabile con te, penso che dirai basta. Giove opposto parla chiaro. Pesci, dal pomeriggio il cielo torna favorevole, ottime opportunità nei contatti. Io spero anche che questo mercurio favorevole porti qualche soldino in più, soprattutto a chi lavora a provvigione. Intuizioni comunque vincenti. In amore serve un po' di prudenza con Venere in opposizione, ma la situazione può migliorare nei prossimi giorni. Attenzione con Gemelli, Vergine, Sagittario. Vi abbraccio, a domani, non mancate.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app o

0: più. Tu cosa fai questa sera, Noemi? L'ultimo successo del 2026, Noemi, che nell'ultimo concerto di Chieti è caduta dal palco e ha poi rassicurato tutti con una foto dall'ospedale dicendo sto bene, ho la testa dura per fortuna. E quindi noi mandiamo un abbraccio forte a Noemi, che ha una grande qualità oltre a quella di saper cantare benissimo. Tifa la mia stessa squadra, quindi Noemi, il mio saluto forse vale di più. Sto scherzando, dai, buona mattinata a tutti, buon martedì 21 luglio nella Radio Gialla, che vi fa compagnia, che ti rinfresca l'estate e ti fa ascoltare la tua cara amata musica italiana. Saremo insieme fino alle 10, vi ricordo il giochino di ogni inizio ora, si chiama Emoji come stai. Mandami uno sticker, un emoticon, un emoji per farmi capire come hai dormito e qual è il tuo umore in questo momento. 335-787-1910.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La carta igienica Niki Fashion da 12 rotoli a 4,99€ e trovi anche l'asciugatutto Niki Limone nel formato da 6 rotoli a 4,99€, ideale per tutti gli usi in cucina e all'anima profumata al limone. Niki, il meglio per te e per la tua casa. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
3: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Scontri e guerriglia, si infiamma la piazza Bologna a margine del corteo per chiedere verità e giustizia sulla morte di Abedarim Fakir, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia. Dopo il presidio in piazza Nettuno in serata, una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e la questura, dove sono state lanciate bottiglie e una bomba carta. Gli agenti in tenuta antisommossa hanno risposto con cariche e lanci di lacrimogeni. Sentiamo da Bologna Barbara Beghelli.
7: Giustizia per Fakir, a gridarlo sono in migliaia in piazza Nettuno a Bologna, radunatisi per la manifestazione convocata dal sindaco Lepore per chiedere verità e giustizia sulla morte di Fakir, l'uomo di origine marocchina deceduto ieri al Pilastro. A fronteggiare manifestanti, molti di origine straniera, c'erano numerosi agenti in assetto antisommossa e dalla folla sono partiti diversi cori di contestazione rivolti ai poliziotti. Sviene la sorella di Fakir al presidio proprio quando il sindaco le dà la parola. Subito un medico si è fatto largo per prestare il primo soccorso alla donna, che assieme ai fratelli e al capo della comunità islamica bolognese, la Fram, poco prima aveva incontrato il sindaco privatamente. Per lei ha parlato la nipote.
6: E intorno al caso di Abedarim Fakir si riaccendono le tensioni politiche. Vicinanza agli agenti e agli operatori del 118 ha espresso il vice premier Salvini e leader della Lega. Non sarà un nuovo Cucchi, se hanno colpe pagheranno, assicura il ministro Piantedosi. All'attacco le opposizioni, che parlano di immagini raccapriccianti e chiedono un'informativa urgente al titolare dell'Interno. Nuovi attacchi statunitensi contro l'Iran. Nella decima notte consecutiva di raid colpito il centro e il sud del paese. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, che in risposta ha bersagliato obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. L'Iran inoltre rende noto di aver bloccato due petroliere nello stretto di Hormuz. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni per tornare al tavolo dei negoziati, ma ad alzare ulteriormente la tensione l'annuncio degli in Yemen con il blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. Stabilità politica, fisco, reindustrializzazione sono le principali sfide elencate ieri dal neo premier britannico Burnham nel giorno del suo insediamento a Downing Street. Nel suo nuovo governo tante donne, volti nuovi, fuori fedelissimi del suo predecessore Starmer. Il servizio è di Marco Mancini.
8: La prima telefonata da un leader straniero è arrivata da Washington. È stato il presidente americano Trump il primo a parlare con Andy Burnham, neo primo ministro britannico insediato avviatosi ieri mattina a Downing Street. Nel suo primo discorso da premier, il leader laburista ha ricordato che la Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità. Faremo, ha aggiunto, i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. Poi l'impegno per migliorare la situazione delle migliaia di senza fissa dimora che vivono in Gran Bretagna. E sul fisco, invece, il premier britannico ha spiegato che il nuovo governo si atterrà alle regole di bilancio sul debito pubblico, aggiungendo però che utilizzerà qualsiasi flessibilità all'interno delle stesse. Barnum, che è succeduto a Keir Starmer, è il settimo primo ministro a prendere possesso di Downing Street negli ultimi 10 anni, sintomo questo di una notevole instabilità politica nel periodo post-Brexit, una novità per il sistema politico britannico.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Spot.
9: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto, boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo, trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede. Campagna di sensibilizzazione promossa dall'azienda Calabria Verde e dalla Regione Calabria.
10: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Irrecuperabile Trigno con Ermal Meta in questa estate gialla di Radio Latte e Miele nelle mattine che passiamo insieme e ci facciamo compagnia con i nostri argomenti. E oggi la base è l'omaggio ai nostri meravigliosi cani. Oggi è la giornata mondiale del cane, ma rendiamo omaggio a tutti gli animaletti di casa. C'è Rosy da Forlì che mi manda una bella fotografia, la sua cagnolina Nana con il gattino. Tutti gli esseri animali bisognosi dovrebbero abitare da noi, eccolo, questo direbbe la sua Nana. Vi ho chiesto se potesse parlare 30 secondi, il vostro cane cosa direbbe? Questa è una domanda a cui state rispondendo in tantissimi. Vado in Sardegna ad Annunzia. Buongiorno Latte e Miele, lei ha Carlitos di 11 anni, di calzini morsicati, monellerie varie, e dice se potesse parlare mi direbbe alle 21 andiamo a fare la nanna, non vede l'ora di dormire. Io penso, scrive, che mi voglia un gran bene la metà almeno di quanto gliene voglio io. No, non è vero. Cara Annunzia, c'è anche un messaggino, lo ascoltiamo.
1: Buongiorno Latte e Miele.
0: Ciao.
1: A me piacerebbe avere un cagnolino piccolino, un barboncino nano che mi farebbe molta compagnia. Purtroppo non ce l'ho. Comunque buona giornata, Walter da Milano.
0: Beh Walter, puoi rimediare, vai in un bel canile, prendi un cagnolino che magari ha sofferto e te lo porti a casa, vedrai che vita migliore avrai. Arriva Brescia con Daddio e poi parliamo dei cani, che sono degli eroi.

Lo dice Brescia, lo confermiamo tutti noi, stiamo da Dio nella nostra mattinata gialla di Radio Latte e Miele. Allora, stiamo celebrando i cani, state intervenendo in tantissimi, ci sono tanti cagnolini che arrivano al nostro numero 335-787-1910. Vi ho chiesto se potesse parlare il vostro cane per 30 secondi, cosa vi direbbe? A parte la parola pappa, direbbero veramente tante cose, magari anche un ti voglio bene. Noi dobbiamo dirlo a loro, ti voglio bene. Ci sono tanti cani che per lavoro fanno gli eroi. Dietro ogni vita salvata in mare, tra le macerie, sotto una valanga, c'è sempre il fiuto di un eroe a quattro zampe. Ci sono cani da salvataggio come i Terranova oppure i pastori tedeschi delle forze dell'ordine, ma non solo. Durante un terremoto, racconta un soccorritore proprio in Venezuela, il mio cane non smetteva di scavare in un punto preciso. Veramente immagini terribili del terremoto che è accaduto qualche settimana fa, purtroppo, e loro sono lì a scavare fino quasi a sentirsi male. Purtroppo bisogna anche tutelarli. Non c'erano rumori, dice lui, ma lui insisteva, e grazie al suo olfatto abbiamo estratto viva una bambina. Vedere la sua coda scodinzolare tra la polvere è stato il premio più grande. Se ci pensate vengono i brividi, no? Sono degli angeli custodi pelosi che trasformano il coraggio in speranza. Buona mattinata, buona estate, buon martedì 21 luglio. Ripeto la domanda: se il vostro cane potesse parlare, cosa vi direbbe? Almeno 30 secondi, non di più.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: Spot, stile, tessuti pregiati e design ricercato. Da Almatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende, lo trovi a Ionadi, al bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Almatende ti sorprende.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merci. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante Pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
5: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
4: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante Pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
6: Ormai lo conoscete questo momento, alla metà di ogni ora, tutto il giorno noi viaggiamo nel tempo. Partiamo dal 1973, una delle canzoni più iconiche, più belle, più trasversali della musica italiana. Mina, Alberto Lupo, Parole e Parole.
7: Ed è come la prima volta.
8: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
7: Non vorrei parlare.
8: Cosa sei?
7: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
8: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
7: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
8: Proprio mai.
7: E il mio sempre.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe

in America. Dal 1982 Francesco De Gregori racconta a modo suo la storia del Titanic. Il viaggio nel tempo ha toccato il decennio degli anni 80, fra pochissimo arrivano i 90. I cani che hanno fatto la storia sono tantissimi. Mi viene in mente Balto. Nel 1925 affrontò una tempesta polare, pensate, in Alaska, per consegnare l'antidoto contro la difterite. Ha salvato un'intera città. Pochi decenni dopo, nel 57, la cagnolina Laika divenne il primo essere vivente ad orbitare nello spazio, aprendo la strada ai viaggi cosmici umani. Più privatamente, il legame fra Freud e il suo Chow Chow, che si chiamava Yofi, rivoluzionò la psicologia. Infatti il cane assisteva, pensate, alle sedute di psicoterapia, calmando i pazienti con la sua presenza e aiutando il padre della psicoanalisi a valutarne lo stato emotivo. E tutto questo l'abbiamo ereditato, quindi grazie anche al cagnolino di Freud noi riusciamo a capire la psicologia moderna. Sono guardiani, pionieri e terapeuti, amici da sempre. Arriva Ligabue, certe notti.

0: sono canzoni che vengono scritte per restare nel tempo per sempre. Questa è sicuramente una Certe Notti Ligabue, un album, buon compleanno Elvis, che ha fatto svoltare completamente non solo la carriera del rocker di Correggio, ma ci ha regalati veramente dei brani che resteranno immortali. E ci sono anche alcune frasi che restano immortali non solo perché fanno parte di un brano, di una canzone meravigliosa, ma perché entrano nel gergo di tutti noi. È il caso di alcune canzoni dei grandi cantautori italiani. Noi dobbiamo essere orgogliosi del nostro cantautorato, che per fortuna molti giovani stanno iniziando a scoprire. Penso a Guccini, Gino Paoli, Pino Daniele, Lucio Dalla, De Gregori, Venditti e Fabrizio De André. Vi parlo fra pochissimo di una frase che ha cambiato il suo significato nella Treccani.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
3: Come fossi una bambola.
2: Fatti Bravo, Raff,
4: Fatti tu animale, fatti come
2: Fausto Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
5: Spot. Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAG 3 12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
6: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 500658.
7: Regalati una serata speciale.
8: Atmosfera unica e ricercata.
7: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
8: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
7: In via Largo Sedile Africano.
8: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
9: Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.

Era il 2021, una bellissima Amare della rappresentante di lista su Radio Latte e Miele. Siamo alla chiusura della seconda ora. È un mattino che sta scorrendo veramente molto, in modo molto piacevole. Vi ho detto che spesso le canzoni creano anche dei modi di dire. Cioè ci sono delle frasi dentro canzoni bellissime, spesso cantautoriali, che rappresentano poi delle frasi che utilizziamo con gli amici. Se io vi dicessi adesso "non piangere salame", voi tutti insieme direste "dai capelli verde rame". Tra l'altro Lucio Battisti doveva dire rosso, si è sbagliato e poi l'hanno lasciata così. È stato cambiato in questi giorni il significato di "bocca di rosa" sulla Treccani, famosissima, meravigliosa canzone di Fabrizio De André. È un celebre personaggio che in realtà prende spunto, sembra, da una certa Maritza, donna istriana che era stata conosciuta da De André a Genova, nota per la sua bellezza e per vivere i sentimenti con estrema libertà, fregandosene della reputazione. Ebbene, la Treccani ha cambiato il significato da prostituta a donna libera. La direttrice Valeria Della Valle ha chiarito che il significato popolare non verrà cancellato, ma arricchito proprio per rispecchiare l'intento originale di Faber, il quale ribadiva che il personaggio agiva per pura passione, lo dice anche nel testo. Questa iniziativa ha trovato l'appoggio entusiasta di Dori Ghezzi e della figlia Luvi, felici che si celebri proprio la libertà individuale contro ogni pregiudizio. Fu pubblicata nel 67 e appunto ispirata sia a Maritza ma anche a Georges Brassens. Lui, Fabrizio, studiava e amava assolutamente le narrazioni e i libri francesi.

0: 8 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: E anche Clara e San Giovanni hanno lanciato la loro hit di questa estate 2026, si chiama Le ragazze. Buon 21 luglio a tutti voi, state ascoltando Radio Latte Miele. Oggi è martedì, quindi la settimana deve ancora planare sulle nostre vite, purtroppo. Le settimane di luglio per chi è in vacanza volano e per chi sta lavorando invece sono molto lente. A proposito di ragazze, tra poco un omaggio dall'almanacco che riguarda proprio la prima donna a guidare un governo moderno. Da qui cerchiamo di omaggiare anche le altre donne che nella storia hanno lasciato il segno, e come se lo hanno fatto.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Omi arriva con la nuova generazione di cosmetici efficaci, sviluppati con la biotecnologia. Shampoo e balsamo sono a 4,99 €. Prova anche i prodotti Omia Skincare e Cura Corpo, tutti scontati del 30%. E con due prodotti Omia hai in regalo una comodissima pochette. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 €. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: Latte e miele.

Passerei le ore a sentire Gaia che dice favela, perché è veramente una lingua bellissima il brasiliano. Con lei siamo andati proprio da quelle parti, la sua bossa nostra, protagonista in questa estate del 2026. Oggi è 21 luglio e nel 1960 la politica mondiale vive una svolta storica, perché Sirimavo Bandaranaike è diventata la prima donna al mondo a guidare un governo moderno. Assunse all'epoca la carica di primo ministro dell'attuale Sri Lanka. È entrata in politica dopo l'assassinio del marito e il precedente premier. Seppe imporsi alla grande in un panorama dominato dagli uomini. Ha guidato il paese per 3 mandati non consecutivi, affrontando anche delle crisi economiche e fortissime tensioni sociali. Con la sua elezione ha infranto una barriera millenaria, dimostrando che la leadership di Stato non era una prerogativa esclusivamente maschile, ci mancherebbe altro, aprendo la strada a tutte le future leader globali. Di donne importanti nella storia del mondo ce ne sono state tantissime, ne elenchiamo alcune dopo il canto d'amore meraviglioso di Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il canto d'amore di Angelina Mango, Marco Mengoni nel nostro mattino giallo di Radio Latte e Miele. Abbiamo reso omaggio dall'almanacco alla prima donna premier di un governo moderno. Tante sono le donne da ringraziare nella storia che hanno trasformato proprio la nostra società con scoperte straordinarie. Per esempio nella scienza, come non ricordare Marie Curie, ha rivoluzionato la fisica, ha rivoluzionato la medicina isolando il radio e il polonio, mentre Rosalind Franklin ha catturato l'immagine chiave per decifrare la struttura del DNA. Ada Lovelace ha scritto il primo algoritmo informatico della storia e Katherine Johnson che ha calcolato le traiettorie spaziali fondamentali per lo sbarco sulla Luna. Ieri era la giornata mondiale della Luna, proprio nel ricordo dello sbarco avvenuto grazie proprio a Katherine Johnson. Nel quotidiano anche spiccano diverse invenzioni proprio nate dal genio femminile, dal tergicristallo di Mary Anderson al Kevlar di Stephanie Kolovec, che è una fibra sintetica ultra resistente addirittura 5 volte più dell'acciaio. Possiamo parlare anche di tecnologia Wi-Fi e Bluetooth derivata dagli studi di Eddie Lamar, insomma idee e intuizioni che continuano a plasmare il nostro presente e a guidare soprattutto il progresso scientifico.

0: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
1: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
2: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
0: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
2: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
3: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
4: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
3: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
4: Punto Auto Caronzolo, via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
5: Latte Miele Notizie, Calabria.
6: Un saluto dalla redazione.
7: Si è tenuto a Catanzaro l'avvio del dibattito pubblico di ANAS sul nuovo tracciato della statale 106 Ionica per la realizzazione dell'ultima parte dal capoluogo a Reggio Calabria. Presenti il presidente della regione Roberto Chiuto e l'amministratore delegato di ANAS Claudio Andrea Gemme. In videocollegamento è intervenuto il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. Quando verrà scelta dai territori l'alternativa progettuale migliore per arrivare fino a Reggio, ha detto Salvini, contate su di me per le coperture economiche necessarie per portare la Calabria al passo coi tempi con tutto il resto delle regioni europee. Il vice premier ha anche rassicurato il presidente Occhiuto sul sostegno per individuare il miliardo necessario a portare il tracciato dell'alta velocità ferroviaria fino a Praia a Mare. Il TAR Calabria ha respinto la richiesta cautelare della Regione sulle modifiche statutarie riguardanti i sottosegretari. Il presidente Mastandrea ha escluso la presenza dei presupposti di estrema urgenza. La Regione aveva chiesto la sospensione del provvedimento dell'Ufficio Centrale Regionale ritenuto illegittimo. La trattazione collegiale del ricorso è fissata per il 2 settembre. Restano aperti gli approfondimenti sugli aspetti procedurali e costituzionali della vicenda. Arresto in flagranza a Belvedere Marittimo per detenzione di droga ai fini di spaccio. La polizia ha sequestrato 300 grammi di hashish e 10 grammi di wax, sostanza derivata dalla cannabis, conosciuta come miele dello sballo, sequestrata per la prima volta in provincia di Cosenza. L'operazione, condotta dalla squadra mobile e dal commissariato di Diamante, è stata coordinata dalla procura di Paola. Per l'indagato sono stati disposti gli arresti domiciliari. Caldo intenso in tutta la Calabria, con temperature oltre i 40 gradi in diverse località e bollino rosso oggi a Reggio. Nel capoluogo dello stretto la notte è stata tropicale con valori fino a 34 gradi. Punte di 42 gradi sono state registrate a Rizziconi, Sellia Superiore e Torano Scalo. Anche a Catanzaro le temperature notturne sono rimaste stabilmente sopra i 30 gradi, aggravando il disagio per la popolazione. Al momento non si segnalano aumenti di ricoveri negli ospedali legati all'ondata di calore. Una edizione straordinaria come la Calabria. Con queste parole l'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo ha concluso la terza edizione di In Italy and the City Calabrian Wine al Parco Archeologico di Sibari. Per tre giorni riflettori puntati sulla nostra regione e presenze da record.
8: La Calabria che sa ospitare, che vede anche tanti ospiti provenienti da fuori regione che sono stati qui in questi giorni a divertirsi, una Calabria che sa raccontarsi, più orgogliosa, più consapevole, con maggiore ambizione della qualità. Era quello che volevamo quando abbiamo pensato alla prima di queste manifestazioni, era quello che hanno capito coloro i quali hanno lavorato con grande sforzo e con grande passione all'organizzazione di ognuna di queste edizioni, tantissima gente che ha lavorato di giorno, di notte, col sorriso sulle labbra, perché sa di partecipare ad un progetto di riscatto di questa straordinaria terra.
6: Ed è tutto, a più tardi.
4: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
3: Sempre aggiornati.
9: su Latte Miele.
10: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
11: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
12: Cesso, dall'Equipe 84, una canzone che ti avvolge come un abbraccio nostalgico e caldo. Dal 67, 29 settembre.

lanciata dai ricchi e poveri al Festival di Sanremo di quell'anno 1981, travolgente, che è diventata un vero simbolo della musica italiana nel mondo. Tantissime squadre di calcio la utilizzano addirittura come inno oppure come coro principale proprio per sostenere i propri giocatori. Il segreto è facile: ritmo incalzante, note festive, quel ritornello irresistibile. Si dice, per far restare nella testa un ritornello bastano poche parole, e loro ci sono riusciti. Questo era il nostro viaggio nel tempo, erano gli anni 80. Gli anni 90 invece sono proprio i loro, all'epoca come adesso. 883 rotta per casa di Dio.

0: Almeno una volta tutti noi l'abbiamo cantata, rotta per casa di Dio 1993. E loro, Max Pezzali e Repetto, hanno fatto la storia di quel decennio di tutta la musica italiana. Chiudiamo il cerchio, siamo quasi alla fine. Abbiamo iniziato celebrando i nostri animaletti, i nostri cagnolini. Oggi è la giornata mondiale proprio dedicata a loro, per ricordare che in questo periodo i cani si portano in vacanza con noi, capito? Cari vigliacchi che fate il contrario. Tra l'altro la Pet Economy non ha più limiti o trend inesplorati per viziare i cani, e sono estremamente creativi. Possiamo per esempio al giorno d'oggi brindare con i nostri cani con la birra per cani, bevanda analcolica e dissetante al gusto di carne. Nei ristoranti dedicati spuntano veri e propri menù stellati, ci sono dei piatti gourmet bilanciati dagli chef proprio per loro. Addirittura per i momenti di solitudine a casa ci sono i canali TV specifici con colori adatti alla loro vista e addirittura delle playlist sulle varie piattaforme scientificamente calibrate per rilassarli e ridurle l'ansia da separazione. È un mercato miliardario che sta trasformando i nostri amici a quattro zampe in veri e propri re della casa, cioè loro sono i protagonisti assoluti. Stanno uscendo fuori ormai da anni gli influencer che mettono come principale protagonista nelle loro storie, nei loro reel, proprio il loro cane, il loro gatto, anche i pesci rossi addirittura. Questa è Radio Latte e Miele, buon martedì ancora a tutti, siamo insieme fino alle 10.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina, per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole, molto caldo all'estremo sud in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Spot. La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede. Campagna di sensibilizzazione promossa dall'azienda Calabria Verde e dalla Regione Calabria.
2: Latte e miele.

Oh, oh, oh, yes, Club Dogo con Giuliano Palma cantavano proprio questo pezzo, traccia nata proprio da quest'unione imprevedibile. Fu un anno speciale, quello del 2012, mentre usciva nei cinema di Avengers, sembra ieri, invece era 14 anni fa. Il mondo scherzava o si prendeva troppo sul serio, anche per le profezie Maya. Nei bar risuonava proprio questo ritornello irresistibile che sancì proprio questa scalata rapidissima verso le classifiche, ottenne il doppio disco di platino e consacrò definitivamente Club Dogo nei mainstream italiani, trasformando questa semplice partita alla PlayStation, rifiutando le chiamate delle fidanzate, in un inno generazionale di un'intera estate. Siamo arrivati alla fine, per quanto mi riguarda appuntamento domani mattina alle 7, fra poco un paio di consigli e poi diamo il benvenuto a Matilde che vi porta fino al pranzo.

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

aspe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scelte.

0: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Dieci e due.
6: Buon martedì Matilde, benvenuta.
7: Buongiorno, buon martedì a lei.
6: Sei pronta per affrontare queste tre ore?
7: Sì, sì, tre ore insieme. Oggi si va al mercato tutti insieme.
6: Sì. Sì, sì. Cosa acquisti?
7: Cosa acquistiamo oggi? Speciale susine.
6: Belle, buone.
7: Enrico ha fatto
6: susine
7: una scoperta. Esatto. Ho fatto questa scoperta.
6: Quanto ti conosco.
7: Ma chi me l'aveva mai detto che erano lo stesso frutto? Tu lo sapevi?
6: Beh, sono... sì, diciamo dipende dalle zone territoriali, no?
7: No, dipende dal livello di essiccamento della stessa. Non hai idea, Enrico. Oggi scoperta shock.
6: Wow, vabbè, scoperta allora sono tutto orecchi.
7: Tra due orette, prima ora parliamo d'altro e poi andiamo al mercato alle 11.
6: Ok.
7: C'è l'appuntamento, ci troviamo
6: lì
7: in piazza.
6: Carrellino, ce l'hai? Quello con le rotelline?
7: Quello con le ruote, perché
6: allora,
7: comunque fa chic.
6: È un po' datata come cosa, ma è di una comodità incredibile.
7: Ma certo, basta... rinunciare alla comodità.
6: Vero.
7: Assolutamente,
6: sì, sì. Siamo viziati. Ciao Mati.
7: Harry, grazie. A domani alle 7. Arriva però il vostro ingrediente preferito anche di martedì, l'oroscopo di Paolo Fox.
5: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
8: Le stelle del 21 luglio, buona giornata a tutti. Ariete, periodo in miglioramento, poi dal 22 il sole va in aspetto buono. Certo, c'è chi attorno al 13 ha avuto dei piccoli problemi o magari deve lottare per ottenere giustizia. Da risolvere alcune questioni economiche, ma il finale sarà positivo. Toro, giornata un po' sottotono, soprattutto sul lavoro, con possibili tensioni, ritardi. Serve un po' di pazienza e diplomazia anche nei rapporti interpersonali. Dal 24 la situazione inizia a migliorare. Gemelli, fase molto favorevole per il lavoro. Le idee sono brillanti, tanta voglia di agire. L'ultima parte di luglio è dalla tua e in amore sei tu a decidere il futuro di una relazione. Questa Venere dissonante chiede di chiarire incomprensioni recenti. Cancro, è tempo di valorizzare i risultati ottenuti negli ultimi mesi, però evita delle polemiche, soprattutto se sei stato sostituito o hai sostituito una persona, potrebbero esserci dei battibecchi. Da oggi pomeriggio, mercoledì, il recupero è favorito. Leone, periodo molto interessante. Tra poche ore il sole entrerà proprio nel tuo segno zodiacale. L'unica cosa che ti chiedo è di rallentare un pochino proprio tra oggi e mercoledì, solo perché devi evitare di strafare. Hai fatto tanto, ti sei stancato e bisogna rilassarsi. Vergine, Luna e Venere favoriscono amore, relazioni e nuovi progetti. Ed è più facile lasciarsi andare alle emozioni, ritrovare entusiasmo. La fine di agosto promette anche decisioni importanti. Bilancia, giornata da dedicare alle relazioni. È il momento di capire chi è davvero dalla tua parte. In amore tutto procede senza grandi scosse, ma con stabilità. Il fatto che da luglio Giove sia tornato favorevole alimenta buone speranze per tutti quelli che hanno dall'anno scorso portato avanti un'idea, un progetto e hanno vissuto rallentamenti. Ora ci sono meno ostacoli. Scorpione, Luna nel segno, aumenta intuito e determinazione. Ottimo momento per prendere decisioni, chiudere accordi, affrontare questioni economiche o legali rimaste aperte. Sagittario, il lavoro offre nuove opportunità, voglia di cambiare. In amore forse ci sono ancora dubbi, ma tra il 24 e il 26 il cielo favorisce i chiarimenti. Attenzione con Vergine e Gemelli. Il Capricorno, dopo le tensioni recenti, torna ad essere più sereno. Ricordo che Sole e Mercurio in opposizione rappresentano in particolare contrasti. Se ci sono delle scelte da fare che riguardano i soldi, l'economia e il lavoro, è il momento di fare chiarezza in tutto. Amore in recupero. Acquario, mattinata positiva, pomeriggio più impegnativo. Lo sai che ultimamente ci sono stati dei ritardi anche negli incassi, sono usciti un sacco di soldi per tasse o comunque situazioni rimaste in sospeso. Mantieni la calma, rivedi eventuali accordi con pazienza. Se una cosa non ti sta più bene nell'ambito del lavoro, se qualcuno non è stato affidabile con te, penso che dirai basta. Giove opposto parla chiaro. Pesci, dal pomeriggio il cielo torna favorevole, ottime opportunità nei contatti. Io spero anche che questo Mercurio favorevole porti qualche soldino in più, soprattutto a chi lavora a provvigione. Intuizioni comunque vincenti. In amore serve un po' di prudenza con Venere in opposizione, ma la situazione può migliorare nei prossimi giorni. Attenzione con Gemelli, Vergine, Sagittario. Vi abbraccio, a domani, non mancate.
9: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: Buon vento!
1: I marinai dell'estate 2026, Giova e Alfa, aprono le nostre tre ore insieme su Radio Latte Miele con Buon Vento. È arrivato l'oroscopo di Paolo Fox, è già passato, ma arriva come sempre, puntuale come le tasse a luglio. Ieri abbiamo pagato, ieri c'era la scadenza della prima tassa. Arriva anche la perla ispirazionale per tutti i segni zodiacali, che ci rimanda all'almanacco. Oggi, quindi il 21 luglio del 1899, nasce uno scrittore che, dai, conosciamo tutti, anche solo per sentito dire, Ernest Hemingway. Non vi ho scelto una perla, una citazione dal Vecchio e il Mare, ma da un altro suo romanzo che si chiamò Per chi suona la campana. Prego, regia. Grazie per le perline. Scrisse: quello che conta non è tanto quello che impari, quanto la gente che incontri.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Bentrovati dalla redazione. A Bologna la piazza si infiamma a margine del corteo per ricordare Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia. Una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e lanciato bottiglie e una bomba carta. Gli agenti hanno risposto con cariche lacrimogeni e idranti. Si registrano 11 feriti tra le due parti. Giustizia, non vendetta, aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. E sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche. Che si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo con l'iscrizione in un registro separato perché il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Si procede per omicidio colposo. Intanto il caso di Fakir accende il dibattito politico sulla sicurezza. Vicinanza agli agenti e agli operatori del 118, ha espresso il vice premier Salvini. Non sarà un nuovo caso Cucchi, chi ha colpe pagherà, assicura il ministro Piantedosi. All'attacco le opposizioni che parlano di immagini raccapriccianti e chiedono un'informativa urgente al titolare degli interni. Il centro e sud dell'Iran di nuovo nel mirino degli attacchi americani nella 10ª notte consecutiva di raid. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, con i Pasdaran che hanno annunciato di aver colpito obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain, dove sarebbero state attaccate anche infrastrutture di Amazon, distrutto un data center, annunciato anche il fermo di 2 petroliere che stavano transitando nello stretto di Hormuz. Secondo Axios, i mediatori iraniani starebbero spingendo per un nuovo cessate il fuoco. E notizie di vittime arrivano anche dalla striscia di Gaza. Secondo quanto riportato dai media affiliati ad Hamas, 5 persone sono morte questa mattina in un raid israeliano che ha centrato una casa nella parte sud di Gaza City. 3 delle vittime erano bambini. Cordoglio nel mondo del giornalismo per la scomparsa di Daniele Compatangelo, 51 anni, corrispondente italiano della Casa Bianca e collaboratore di La 7, trovato morto nella sua abitazione a Washington. Secondo i primi accertamenti, il decesso sarebbe stato causato da un malore. Solo poche settimane fa Compatangelo aveva realizzato l'intervista esclusiva a Trump subito dopo il G7, che aveva innescato lo scontro con la premier Meloni e il gelo nei rapporti tra Washington e Roma. È tutto, a più tardi.
6: Spot. Vesti fashion i tuoi ragazzi. Da Belli e Monelli troverai Majoral, Chicco, Sarabanda e tanti altri marchi di abbigliamento alla moda per neonati, bambini e ragazzi. Belli e Monelli. Ci trovi a Tropea in Via Libertà e anche online sul nostro sito www.belliemonellitropea.it.
7: Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.
0: Tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire.
8: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Vuoi fare il tuca tuca, vuoi fare la Macarena, vuoi fare entrambi con me stasera? È inutile che fingi di avere altri piani. Questo è il riassunto della hit estiva di Baby K, che apre le nostre tre ore insieme di questo martedì 21 luglio. Ve l'ho promesso, questa settimana, che è la nostra ultima settimana insieme di questo palinsesto estivo, giochiamo tutta la settimana. Continuiamo ad imparare il maltese per cercare di portarci a casa, anzi voi, di portarvi a casa due biglietti Gold Ticket VIP, Gold Ticket, quindi chi più ne ha più ne metta, potrete stringere le mani ai nostri artisti sul palco. Quale palco? Quello di Malta, che vi aspetta il primo sabato di settembre, il 5 settembre, a due passi da quella meraviglia che è la capitale di Malta, quindi La Valletta, in un palco meraviglioso circondato dal Mediterraneo. Sto parlando di Una Notte con le Stelle 2026, quindi sul palco Raff, Patti Pravo, Loredana Bertè, Fausto Leali, altri volti dello spettacolo italiano. Vi dico solo che l'ultimo ospite che è stato annunciato è Raul Bova, che riceverà un premio alla carriera. Presenterà il tutto la nostra Lorella Cuccarini per la seconda edizione consecutiva. Anche oggi c'è da mettere alla prova la vostra pronuncia maltese con una parolina, direi, fondamentale di qualsiasi lingua straniera. Vogliamo andare a Malta senza sapere come si dice amore in maltese?
1: Imhabba, imhabba, imhabba.
0: Avete capito? Imhabba.
1: Imhabba.
0: Meno male che io non gioco. C'è da mandare un vocale al 335-787-1910 e si porteranno a casa i due biglietti in omaggio, quindi per voi è il vostro più uno preferito. Chi lo dirà in modo più simile alla nostra voce artificiale, ma bravissima, o in modo più

0: Si chiama La città degli angeli, l'ultima novità firmata Achille Lauro, e resto in terreno angelico perché oggi vorrei fare un salto nel passato con voi. Mi serve proprio il vostro aiuto perché io non c'ero quando quello di cui sto per parlare dettava veramente legge, soprattutto alla fine degli anni 80 e all'inizio degli anni 90. Se io vi cito il nome del libro Quando cucinano gli anni, datato 1983, vi viene in mente un'autrice? Vi viene in mente una signora che all'anagrafe si chiamò Martina Consolaro, ma che passa alla storia con il soprannome La Cuoca di Dio? Sì, oggi, in questo martedì 21 luglio, la nostra puntata più enogastronomica della settimana, io vi parlo, anzi voi mi parlate, di Suor Germana, colei che diede vita ad un sacco di agende in un momento che ben precedeva l'avvento di internet, con un sacco di consigli casalinghi, ricette, superstizioni, credenze folcloristiche, credenze, devo dire, molto bizzarre. Per esempio, vi leggo solo un piccolo inserto per quanto riguarda la parola singhiozzo dall'agenda di Suor Germana dal 1987. Può essere dovuto a disturbi gastrici o a indigestione di cibi caldi o a sostanze irritanti, fin qui tutto bene. Cosa ci consigliava Suor Germana? Far respirare il paziente profondamente, fargli ingerire rapidamente dell'acqua o comprimere con le dita i bulbi oculari, quindi schiacciarsi con le dita i bulbi oculari. Ecco, passa alla storia come uno scrigno di credenze folcloristiche per niente scientifiche, ma cui so che generazioni e generazioni di persone che si prendevano cura della casa sono state affezionate. Esiste anche, tra l'altro, nel 2025. Vorrei sapere se siete affezionati all'agenda di Suor Germana stamattina e se vi ricordate qualche chicca. 335-787-1910.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Devi arredare il tuo giardino?
6: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
5: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
6: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non devi aspettare perché sono in pronta consegna.
6: E devi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
5: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Spot. Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
9: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
10: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
9: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
10: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
11: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante Pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
12: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
11: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante Pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 622262.
13: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Dalma Tende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Alma Tende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Alma Tende, lo trovi a Ionadi, al bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Alma Tende ti sorprende.
14: La gloria di Umberto Tozzi, come più volte lui stesso ha raccontato, non ha mai avuto un volto, un colore dei capelli, un colore degli occhi, proprio per dare spazio all'immaginazione di tutti. Voleva solo essere un'esplosione di energia. Ripartiamo dal 79.

L'esperienza dei Mattia Bazar al Sanremo del 1983. Si portano a casa il quarto posto, poco importa perché poi diventa uno dei dischi più apprezzati e venduti di quell'anno. Vi ricordo che al tempo i dischi erano fisici, quindi si andava in un negozio per comprarli, per averli, e si consumavano. Si portarono però a casa forse il premio più prestigioso del Festival di Sanremo, quindi il premio della critica con le loro Vacanze romane. Allora, stamattina ho sbagliato il titolo di un libro, che è qualcosa di cui volevo parlare oggi, cioè Quando cucinano gli angeli. Esce nello stesso anno di questa canzone, quindi 1983, lo firma Suor Germana, ok? Ricordata anche come la cuoca di Dio, ci ha lasciato pochi anni fa, nel 2020, ma le sue agende, la folcloristica agenda di Suor Germana, continua ad uscire, continua ad appassionare più. È uno scrigno di consigli quotidiani, è uno dei primi libri in cui si rende la cucina domestica accessibile a tutti. Il problema è che veniva condita con credenze non proprio scientifiche. La domanda di oggi che vi pongo è: voi avete vissuto questa parentesi dell'editoria italiana? La potremmo quasi paragonare al successo che ha oggi la settimana enigmistica, ok? In un momento in cui la carta purtroppo sta morendo e le entrate sono tantissime per quanto riguarda questo libro e l'agenda di Suor Germana, soprattutto negli anni 90. Arrivano gli anni 90, restiamo in mood da vacanze, quindi da Vacanze romane dei Mattia Bazar a In vacanza da una vita. C'era Irene Grandi.

chiama così l'album d'esordio di Rene Grandi, lo avete risentito qui su Radio Latte Miele, la sua title track, quindi In vacanza da una vita. A proposito di vacanze, giusto ieri, di vacanze montane, abbiamo parlato dello scandalo, del problema di questi omini di pietra in montagna, queste piccole sculture che o sono lì, si trovano lì per uno specifico scopo, segnalare un sentiero, segnalare un punto di riferimento dove c'è nebbia, oppure purtroppo ultimamente se ne trovano sempre più in montagna perché i turisti li costruiscono. Basta impilare delle pietre, il problema è che queste pietre non si dovrebbero togliere dal posto in cui sono, si vanno ad alterare gli ecosistemi, si vanno a offrire dei punti fasulli di riferimento, e quindi abbiamo parlato dello stop consigliato dal CAI, soprattutto quello dell'Alto Adige. Ovviamente dopo questa notizia il mio algoritmo è stato inondato da notizie e tutorial sulle vacanze in montagna, quindi ci dedichiamo a questo tipo di radio di servizio fino alla fine dell'ora in questo martedì insieme, perché esiste un vero e proprio galateo della montagna, una serie di regole non scritte che partono come i migliori convenevoli dal saluto. Questa è la mia regola preferita: in montagna ci si saluta sempre. Ovviamente parlo tra sconosciuti che si incontrano in un sentiero. Lo si fa per tantissimi motivi. Innanzitutto, tendenzialmente sono luoghi isolati in cui è bello non sentirsi soli, e quindi un sorriso può svoltare un momento di incertezza, un momento di fatica. Ci si possono scambiare, oltre a questo ciao, oltre a questo buongiorno, delle informazioni sul sentiero, sul clima un poco più là, che può cambiare in tempi molto ristretti, lo sapete, in montagna. Ma soprattutto deve essere un saluto attento, ci dicono le autorità. È un saluto in cui si deve ricordare il volto di una persona, come è vestita la persona, perché potrebbe essere utile in quei casi sfortunati in cui succede un'emergenza e c'è bisogno di dare più informazioni possibili ai soccorritori. Quindi la montagna è l'unico posto in cui, se tu squadri una persona dalla testa ai piedi, non sei maleducato, sei educatissimo.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, tag 3 12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
3: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
4: Regalati una serata speciale.
5: Atmosfera unica e ricercata.
4: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
5: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea,
4: in via Largo Sedile Africano.
5: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.

0: ancora tu qui.
1: Il famosissimo Sanremo del lancio degli spartiti 2010, Malikayan su Radio Latte Miele. Ricomincio da qui, ma è una storia che ci siamo raccontati così tante volte che ci ha stufato. E poi eravamo all'interno di un tutorial, delle semplici regole non scritte ma consigliate ormai da tantissime associazioni sul galateo della montagna, come vivere bene questo ambiente in modo soprattutto rispettoso e sicuro per noi stessi e per gli altri. Riagganciandomi a alcuni versi di Malikayan, solo il cielo c'è sopra di voi se siete in montagna, forse sarà libertà, forse sarà anche pericoloso. Quindi la prima regola ce la siamo già detta: salutare sempre e ricordarsi i volti che incontriamo, magari anche i colori dei vestiti, per soccorrerli in caso sfortunato. Poi chi sale, che ve lo dico a fa, chi sale ha quasi sempre la precedenza, perché interrompere uno sforzo in salita è un pochino più gravoso rispetto a interrompere uno sforzo in discesa. Se qualcuno chiede aiuto ci si ferma, non si fa come in città che si tira dritto perché ho il meeting, perché ho fame, perché ho il pranzo. No, non esiste in montagna, perché un piccolo problema può diventare una grande emergenza. Non costruire questi maledetti omini di pietra, fotografa quelli che sono già presenti. La mia preferita, che non sapevo, ma li ho incontrati molto spesso in escursioni in montagna: quando incontri un cancello, lo si può aprire solo se è necessario, solo se è l'unico sentiero percorribile, ma soprattutto va richiuso perché potrebbe essere qualcosa che, oddio, adesso mi viene un verbo veramente volgare, che manda a in tilt interi pascoli. Chiudete sti cancelli.

0: ho un'idea.
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
3: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
6: Perché se non Deghi, non ci credi! Credi.
7: 10 e 58
8: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
9: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ascoltavo.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Carmela, Carmela, Carmela di Cioffi apre la nostra seconda ora insieme. Lo sapete già tutti che cosa succede durante la nostra seconda ora su Latte Miele ogni martedì mattina, e quindi anche oggi vi dico che a Carmiano in provincia di Lecce, ma anche a Lenola, siamo vicino a Latina nel Lazio, ma anche ad Arcidosso in provincia di Grosseto, c'è il mercato il martedì mattina.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
2: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tuo da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
7: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale, ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e, su prenotazione, bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri dal Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
8: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli di Valencia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349 811 2019.
9: Latte Miele,

0: Parole diverse ma stesso universo. Stiamo per andare al mercato, attenzione perché la lezione che ci portiamo a casa oggi è che le susine e le prugne più o meno sono la stessa cosa. Buongiorno Umbertigno, ti ho scioccato con questa rivelazione? Lo
1: Buongiorno.
0: sapevi già che le prugne e le susine fossero più o meno la stessa cosa? Partiamo dalle basi, andiamo al mercato. Buongiorno ortosofisti, siamo ancora all'interno degli speciali mercato di luglio e parliamo ancora una volta della frutta. Ci siamo fatti uno speciale anguria, uno speciale melone. Non poteva mancare, prima di salutarci, uno speciale susine che appartengono al genere delle prunus, lo stesso delle ciliegie, le albicocche e le pesche. Sono molto apprezzate perché ci regalano sia sentori e sapori dolci che sentori e sapori aciduli. Sono composte dall'85%-90% di acqua e quindi idratano benissimo l'organismo, favoriscono l'intestino, quindi regolarizzano il transito intestinale, proteggono le cellule perché sono antiossidanti, aiutano il cuore, sostengono il sistema immunitario, ma soprattutto sono amiche della linea perché saziano facilmente grazie alle loro fibre. E se avete problemi di glicemia, colesterolo, eccetera, eccetera, hanno un indice glicemico generalmente molto moderato. Come si fa a scegliere bene le susine quando si va al mercato? Queste devono essere profumate, quindi come sempre l'olfatto è in pole position per la scelta dei frutti migliori. Devono essere leggermente morbide al tatto, leggermente, se no sono acerbe, e una buccia integra e senza ammaccature. Tra poco tre idee di ricette a base di susine, ma adesso il prossimo disco si chiama Antidroga.

0: Loro sono Emma e Fabri Fibra con Antidroga su Radio Latte Miele. Scusate per il gancio terribile, ma a proposito di fibre, noi eravamo al mercato.
1: Terribile!
0: Lo so, ma anche le zucchine, le protagoniste del nostro speciale di oggi, contengono tantissime fibre, ok? Sono le protagoniste. Dove le contengono queste fibre? Soprattutto nella buccia, quindi è l'ennesimo frutto da non sbucciare mai, altrimenti ci perdiamo la metà dei benefici. Però qual è il problema? Ci siamo detti le varietà di susine, come si chiamavano in latino, quali sceglierle, come sceglierle. D'estate non mancano di certo gli ingredienti, mancano le idee, forse perché passiamo tanti mesi dell'anno, la maggior parte, a cuocere le cose, ci dedichiamo ad una cucina un pochino più pesante, un pochino più oleosa, e quindi tre idee sane e fresche per cucinare, per utilizzare le susine. Partiamo da un antipasto: crostini con ricotta, susine e miele, condite alla fine sopra con un po' di pepe nero e timo fresco, sarebbe meglio, anche questo lo potete prendere al mercato. Il crumble alle susine, quindi si può rendere fresco anche un dolce con un po' di burro. Bisogna tagliare le susine a spicchi e sistemarle in una pirofila. Bisogna mescolare, per il crumble vero e proprio, farina, zucchero, burro, fino a ottenere quel solito composto sabbioso, e bisogna distribuirlo sopra la frutta. Si finisce in forno a 180 gradi per 30-35 minuti. Finiamo con un'insalatina, se no non mi sembra un buon consiglio estivo. Un'insalatina fatta da misticanza o rucola, 3 susine, 100 grammi di feta, una manciata di noci, olio evo, succo di limone e poi immancabili sale e pepe.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Spot. Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
5: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante Pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
6: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
5: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante Pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
7: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Dalmatende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Almatende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Almatende, lo trovi a Ionadi al bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329 9316 896 o vieni a trovarci. Almatende ti sorprende.
8: Indovina, indovinello per la canzone che fa ripartire il nostro viaggio nel tempo. Se vi dico la parola addio, quale città vi viene in mente all'interno del panorama della musica italiana? Siamo nel 1971.

Il 23esimo, sì, il 23esimo album in studio di Ornella Vanoni, quello in cui appaiono per la prima volta Bertoli e Gino Paoli. Bellissimo il titolo di questo album, che contiene sia Vai Valentina che Musica Musica. Il titolo fu 2301, quante le parole che lei scrisse da incidere e da cantare all'interno di questo suo album. A proposito di nomi spiritosi, arriva il 96, firmato Zucchero. Come si scrive il titolo di questo album da cui deriva il volo? Spirito divino, con la D maiuscola, ma soprattutto con la V maiuscola.

0: caffè cliché con o senza zucchero stamattina? Con zucchero, il signor Zucchero Fornaciari dal 1996 su Radio Latte Miele. Umbertigno dalla regia scuote la testa. Non è una battuta, fa parte dello statuto di Radio Latte Miele. Anzi, del mio programma invernale Caffè Cliché, tutta l'Italia la mattina alle 10 si sveglia e dice: ma oggi arriverà anche zucchero, me lo posso prendere con lo zucchero sto caffè? Sì, oggi sì, perché è passato con il volo dal 96. Oppure caffè con un pizzico di sale, ci scrive Lucia da Cermenate, che continua a seguire uno dei consigli bizzarri, se vogliamo, ma in questo caso mi sembra avere un bel senso poetico, dell'agenda di Suor Germana, qualcosa che abbiamo introdotto, di cui abbiamo parlato questa mattina. Se avete altri consigli che seguite ancora, 335-787-1910, lei ci scrive: io lo faccio ancora, preparo il caffè con la moca, dopo aver messo il caffè aggiungo un pizzico di sale fino, perché lei, Suor Germana, ci consigliava a noi del nord, per fare il caffè buono come a Napoli, a suo dire si compensava con l'aria salmastra. Quindi non hai il mare vicino? Aggiungi un po' di sale. Domani provo, Lucia.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514. Anticipo €7,650. 36 rate.

0: Rata finale 17.056 euro. O sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Spot. Vesti fashion i tuoi ragazzi. Da Belli e Monelli troverai Majoral, Chicco, Sarabanda e tanti altri marchi di abbigliamento alla moda per neonati, bambini e ragazzi. Belli e Monelli. Ci trovi a Tropea in Via Libertà e anche online sul nostro sito www.belliemonellitropea.it.
2: Latte e miele.

0: alzi la mano chi si va a vedere Giorgia nel suo G-Summer Tour 2026 quest'estate, chi va magari questa sera, che stasera la vedrà impegnata. Adesso siamo in provincia di PD, secondo te qual è la provincia di PD, Bertigno? Padova, bravissimo, stasera sarà a Padova. Fateci sapere se canterà anche questa Quando una stella muore dal 2013. L'avete sentita qui su Radio Latte Miele. Siamo esperti di stelle in questa radio gialla, non a caso. Siamo la radio di Paolo Fox. Siamo la radio di Una notte con le stelle 2026, la serata conclusiva dell'estate che vi aspetta a Malta il primo sabato di settembre, quindi il 5 settembre, con ospiti stellari. Cosa ve lo dico a fare? Quindi Fausto Leali, Raf, Patti Pravo, Loredana Bertè, Lorella Cuccarini alla conduzione. Anche oggi state provando a portarvi a casa una coppia di biglietti VIP Gold Tickets, facendoci sentire un po' del vostro maltese. Ho trovato, come si dice, l'Accademia della Crusca Maltese. Ovviamente non esiste, esiste l'Accademia della Lingua Maltese, ok? Si dice Accademia con la K, Tal Malti, ok? Che sta vagliando la vostra pronuncia. La parolina da dirci oggi in un vocale al 335-787-1910 è questa. Prego.
1: Mhabba, mhabba, mhabba.
0: Non c'è due senza tre e la parolina è meravigliosa perché significa amore in maltese.

0: città.
1: Qualche minuto al mezzodì di questo martedì 21 luglio insieme, anche se è già andato in onda l'oroscopo di Paolo Fox, lì arriva per l'ultima volta attorno alle 10, ricordatevi che potete sempre consultarlo sia in formato audio che in formato scritto sul nostro sito, quindi www.lattemiele.com.

0: Gianni Morandi e Alessandra Moroso aprono la nostra terza ora insieme, terza e ultima. Matilde con voi fino alle 13. Un vostro messaggio al 335-787-1910 che ci arriva da un numero con un prefisso +49, quindi ci ascoltano anche dalla Germania. In realtà saluto tutti coloro che ci ascoltano dall'estero, lo fanno molto spesso per tornare un po' a casa, quantomeno ascoltando un po' della loro lingua, la lingua italiana. C'è Vale che ci scrive, si riaggancia al Galateo della Montagna di cui abbiamo parlato questa mattina e ci ricorda il principio fondamentale. Cice, quando facciamo un'escursione nella natura con i nostri alunni, quindi forse una prof, una maestra, diciamo only leave footprints, only take memories, quindi tradotto lascia solo impronte in montagna e porta via solo ricordi. Un saluto dalla Germania. Ciao Vale, guten Tag.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Il 5 settembre, vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
4: Come fossi una bambola.
3: Fatti bravo, rap.
5: E batti tu animale, batte come
3: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Almeno 11 feriti nei tafferugli scoppiati ieri sera a Bologna dopo il corteo per Abderrahim Fakir, il 42enne di origini marocchine, morto domenica durante un intervento della polizia. La guerriglia urbana è proseguita fino a tardanotte nei pressi della prefettura, dove antagonisti e collettivi hanno scagliato oggetti contro gli agenti, lanciate anche bottiglie e una bomba carta, mentre un'auto del comune è stata data alle fiamme. Gli agenti, in tenuta antisommossa, hanno risposto con cariche, idranti e lacrimogeni. Giustizia e verità, non vendetta, aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. Il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a condurre le indagini. Nuova notte di guerra tra Stati Uniti e Iran. Il comando centrale militare USA ha portato a termine un'altra serie di attacchi per la decima notte consecutiva contro la Repubblica Islamica, colpendo siti nel centro e nel sud del paese. I Pasdaran rispondono colpendo obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain, dove sono state attaccate anche infrastrutture Amazon, distrutto un data center. Annunciato anche il fermo di due petroliere che stavano transitando lungo la cosiddetta rotta meridionale dello stretto di Hormuz. Secondo Axios, i mediatori di Teheran starebbero spingendo per un nuovo cessate il fuoco, mentre il capo della Casa Bianca, Trump, starebbe valutando una guerra totale. E nuovi attacchi israeliani colpiscono Gaza. Un'intera famiglia, genitori e loro 4 figli, tutti tra i 12 e i 5 anni, sono morti nel bombardamento della loro abitazione centrata da un drone a Gaza City. Solo sabato scorso l'esercito aveva ucciso in un altro attacco un'intera famiglia di 5 persone, tra cui 3 figli minori. Secondo Tel Aviv, il padre, Adam Nasman, apparteneva alla brigata locale di Hamas e aveva partecipato agli attacchi del 7 ottobre del 2023. Maxi sequestro di droga nel porto di Vado Ligure, nel Savonese. I militari della Guardia di Finanza hanno individuato un carico di 650 panetti contenenti oltre 770 kg di cocaina purissima. La droga era nascosta tra decine di pallet di banane all'interno di un container proveniente dall'Ecuador. Se messa sul mercato, avrebbe fruttato circa 250 milioni di euro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
8: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
7: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
8: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
9: E vado su, e vado giù.
10: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Attenzione, attenzione, questo 2026 ci regala anche un nuovo progetto discografico firmato Edoardo Bennato. Questo è il suo ultimo singolo, si chiama Ogni Settimana, lo avete sentito qui su Radio Latte Miele, e anticipa il suo prossimo disco dopo 6 anni dall'ultima sua avventura musicale. Non vediamo l'ora di capire se tutte le canzoni saranno un po' pilastrocche come questa canzone che ci siamo appena sentiti. Dedico il mio martedì a quello, il mio lunedì a quello, la mia domenica a quell'altra persona. Ecco, Edoardo Bennato ha sempre amato le storie, le pilastrocche, le storie per bambini, e ce l'ha sempre cantate in un modo da capire cosa ci possono dire anche a noi adulti. Ecco, questa è sempre stata la forza di Edoardo Bennato. Noi torniamo al tema della nostra mattinata. Abbiamo parlato, ci siamo spulciati un galateo della montagna che ha a che fare anche con dei convenevoli, tipo salutare sempre anche gli sconosciuti se ci troviamo all'interno di un sentiero isolato, e salutarli per ricordarsi il loro volto. Ecco, qualora la sfida fosse ricordare il nome degli sconosciuti, inciampiamo sempre nello stesso errore. Avete capito? Avete presente quelle catene di presentazione in cui: ciao, io sono Matilde, io sono Umberto, io Marco, piacere, io Laura, io Giancarla. Alla fine della presentazione torni a casa e chi ti di chi ti ricordi il nome, ti ricordi solo un nome, il tuo stesso nome. Gli scienziati ci dicono il perché, tra poco approfondiamo, ma prima il disco e latte e miele della settimana.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il disco latte miele di questa settimana è firmato Angelina Mango e Marco Mengoni, si chiama Canto d'amore, la sappiamo già tutti a memoria. Ecco, parlavamo di memoria e del bruttissimo rapporto che abbiamo tra la memoria, la nostra memoria, e i nomi che incontriamo, anche delle persone di cui non vorremmo mai scordarci il nome. Siamo in vacanza, incontriamo qualcuno che mi piacerebbe conoscere un pochino più a fondo, ma in quelle infinite catene di presentazioni torna a casa che ti ricordi sono... E non parlavo di flirting, però sì, un po' parlavo di flirting. Però parliamo anche e soprattutto delle situazioni in cui conosciamo sconosciuti e ci vorremmo ricordare il loro nome. Perché non accade, prima di darvi qualche consiglio utile per ricordarci tutti i nomi che incontriamo nella nostra esistenza? C'è un qualcosa di molto interessante che si chiama effetto Baker. In inglese Baker è una parola che significa panettiere, significa fornaio, ma è anche un cognome molto molto comune nella lingua inglese. Succede lo stesso per Smith, che è il fabbro, per esempio, ok? Allora, uno studio ci racconta che a due gruppi diversi di persone è stata data la foto di un uomo, è stata fornita la foto di un uomo. Al primo gruppo è stato detto che quel signore di cognome faceva Baker, al secondo gruppo è stato detto che quel signore è un baker, che quel signore è un panettiere. Dopo qualche giorno sono andati a ripresentare le foto agli stessi due gruppi di persone, si ricordavano molto di più la professione rispetto al nome. Questo succede perché il nome di una persona ci sembra solo un'etichetta, mentre se io ti dico che faccio il fornaio, significa che tu ti puoi immaginare che io mi sveglio presto la mattina, che porto un cappello al lavoro, che ho le mani molto spesso sporche di farina. E quindi in questo modo ci dice che forse il nome è solo un'etichetta ed è un pochino più importante quello che facciamo. Però ci sono dei modi, dei trucchi, anche devo dire anche un po' imbarazzanti, per non scordarsi mai questi nomi.

0: Pet. Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
1: Rinfrescati con noi, gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
2: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante Pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
0: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
2: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante Pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
3: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
4: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
3: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
4: Punto Auto Caronzolo, via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
5: Regalati una serata speciale.
6: Atmosfera unica e ricercata.
5: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
6: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
5: In via Largo Sedile Africano.
6: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
7: Latte Miele Notizie, Calabria.
8: Un saluto dalla redazione.
9: Si è tenuto a Catanzaro l'avvio del dibattito pubblico di ANAS sul nuovo tracciato della statale 106 Ionica per la realizzazione dell'ultima parte dal capoluogo a Reggio Calabria. Presenti il presidente della regione Roberto Chiuto e l'amministratore delegato di ANAS Claudio Andrea Gemme. In videocollegamento è intervenuto il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. Quando verrà scelta dai territori l'alternativa progettuale migliore per arrivare fino a Reggio, ha detto Salvini, contate su di me per le coperture economiche necessarie per portare la Calabria al passo coi tempi con tutto il resto delle regioni europee. Il vice premier ha anche rassicurato il presidente Occhiuto sul sostegno per individuare il miliardo necessario a portare il tracciato dell'alta velocità ferroviaria fino a Praia a Mare. Il TAR Calabria ha respinto la richiesta cautelare della Regione sulle modifiche statutarie riguardanti i sottosegretari. Il presidente Mastandrea ha escluso la presenza dei presupposti di estrema urgenza. La Regione aveva chiesto la sospensione del provvedimento dell'Ufficio Centrale Regionale ritenuto illegittimo. La trattazione collegiale del ricorso è fissata per il 2 settembre. Restano aperti gli approfondimenti sugli aspetti procedurali e costituzionali della vicenda. Arresto in flagranza a Belvedere Marittimo per detenzione di droga ai fini di spaccio. La polizia ha sequestrato 300 grammi di hashish e 10 grammi di wax, sostanza derivata dalla cannabis, conosciuta come miele dello sballo, sequestrata per la prima volta in provincia di Cosenza. L'operazione, condotta dalla squadra mobile e dal commissariato di Diamante, è stata coordinata dalla procura di Paola. Per l'indagato sono stati disposti gli arresti domiciliari. Caldo intenso in tutta la Calabria, con temperature oltre i 40 gradi in diverse località e bollino rosso oggi a Reggio. Nel capoluogo dello stretto la notte è stata tropicale con valori fino a 34 gradi. Punte di 42 gradi sono state registrate a Rizziconi, Sellia Superiore e Torano Scalo. Anche a Catanzaro le temperature notturne sono rimaste stabilmente sopra i 30 gradi, aggravando il disagio per la popolazione. Al momento non si segnalano aumenti di ricoveri negli ospedali legati all'ondata di calore. Una edizione straordinaria come la Calabria. Con queste parole l'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo ha concluso la terza edizione di Vin Italy and the City Calabrian Wine al Parco Archeologico di Sibari. Per tre giorni riflettori puntati sulla nostra regione e presenze da record.
10: La Calabria che sa ospitare, che vede anche tanti ospiti provenienti da fuori regione che sono stati qui in questi giorni a divertirsi, una Calabria che sa raccontarsi, più orgogliosa, più consapevole, con maggiore ambizione della qualità. Era quello che volevamo quando abbiamo pensato la prima di queste manifestazioni, era quello che hanno capito coloro i quali hanno lavorato con grande sforzo e con grande passione all'organizzazione di ognuna di queste edizioni, tantissima gente che ha lavorato di giorno, di notte, col sorriso sulle labbra, perché sa di partecipare ad un progetto di riscatto di questa straordinaria terra.
11: Ed è tutto, a più tardi.
12: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
7: Sempre aggiornati sul Latte Miele.
13: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
12: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it. Yeah.

suona all'88 su Radio Latte Miele, la voce di Raff, un testo che conosciamo a memoria, Raff che sarà tra le stelle sul palco di Una Notte con le Stelle 2026, quindi Radio Latte Miele ha pensato alla serata conclusiva, la ciliegina sulla torta della vostra estate e vi aspetta vicino alla capitale maltese, quindi vicino alla Valletta, per una notte incredibile con le voci di Raff, la voce di Fausto Leali, Loredana Bertè, Patti Pravo, Lorella Cuccarini alla conduzione e tantissimi altri ospiti. Adesso ci sono gli anni 90.

0: c'è un po' di musica, se c'è la radio accesa, quella che scegli tu, grazie per scegliere Latte Miele tutti i giorni, non ci si può nemmeno lamentare. Ecco, io sia la musica che la radio tendo a definirle come le mie compagne preferite di solitudine, perché rimaniamo sempre tutti soli in certi momenti, quando, ma anche banalmente quando prepariamo il cibo, ma se c'è un po' di musica diventa tutto sempre un pochino più di divertente, e soprattutto se arrivano anche le chiacchiere che vi salvano da alcune figuracce. Parlavamo di catene di presentazioni questa mattina, parlavamo del Baker Effect, parliamo del brutto rapporto che c'è tra la nostra memoria e il ricordarsi i nomi delle persone sconosciute che conosciamo per la prima volta. Da un lato ci siamo detti che il punto è che se una persona ci dicesse, questo è l'effetto Baker o panettiere, se una persona ci dicesse qual è il suo mestiere piuttosto che il suo nome, questa ci sembrerebbe un'informazione meno arbitraria che si associa, il nostro cervello lavora per associazioni, ad un sistema di valori che conosciamo: la farina, la sveglia all'alba se parliamo di un panettiere, la 24 ore se parliamo di un avvocato, mentre un nome, un semplice dato così che potrebbe quella persona lì, può chiamarsi Paolo, può chiamarsi Luca, non mi cambia la vita o l'immagine che ho di quella persona. Bene, ci sono alcuni trucchetti per arginare il problema. Allora, il primo è molto semplice. Quando sei in una catena di presentazioni e ti dicono ciao, io sono Paolo, tu lo devi ripetere subito il nome. Quindi, ciao Paolo, io mi chiamo Matilde, piacere, come stai Paolo? Che lavoro fai Paolo? Ecco, questo è il secondo trucco. Incalzare lo sconosciuto, la sconosciuta, con una seconda domanda che ci possa fornire un dato meno arbitrario del nome della persona. Quindi, Paolo, ma tu che lavoro fai? E quindi tu immagazzini due informazioni diverse e le colleghi. Paolo uguale panettiere. Il terzo modo è il modo un pochino più imbarazzante, però ce lo consigliano davvero gli amici col camice, i famosi scienziati: fissare il nuovo conosciuto, la nuova conosciuta, per 3 secondi quando ti presenti, ok? La fissi per 3 secondi, così quella persona dice scusa, ma che vuoi? Perché mi fissi? Per ricordarmi il tuo nome.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, TAN fisso 0,8%, TAG 3,12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
6: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
7: La Calabria

0: Come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede. Campagna di sensibilizzazione promossa dall'azienda Calabria Verde e dalla Regione Calabria.
1: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri dal Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Oro Fino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Regalati una serata speciale.
4: Atmosfera unica e ricercata.
3: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
4: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
3: In via Largo Sedile Africano.
4: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.

Check dal 2013 con Congiunzione Astrale ci porta fino alla fine delle nostre tre ore insieme di questo martedì 21 luglio qui su Radio Latte e Miele. È arrivato il momento di sparecchiare quella che è stata la puntata più enogastronomica, come sempre, della settimana. Alla fine abbiamo parlato di nomi, vi do un dato che a me ha un po' scioccato, ma mi dicono gli amanti del calcio che succede da sempre: a causa delle glorie, dei gol, dell'atteggiamento, dello spirito del numero 9 della nazionale norvegese, quindi Erling Haaland, detto Haaland in Norvegia, per esempio solo in Perù durante le settimane dei mondiali si è registrato un picco di nomi Haaland all'anagrafe, almeno 500 persone, 500 nascituri maschi sono stati chiamati così. Mentre vi parlavo dello shock provato circa il nostro speciale di oggi, speciale mercato, speciale Susine, ho scoperto che sono la stessa cosa rispetto alle prugne, ma sono in due stati diversi. Vabbè, appartengono alla stessa famiglia, la famiglia con quel bel nome latino, Prunus, bla bla bla, ma appartengono alla stessa famiglia non solo le prugne e le susine, ma anche le ciliegie, le albicocche e tanti altri frutti estivi. Il punto è che si parla di susine quando il frutto è fresco, è stato appena colto. Si parla di prugne quando è stato essiccato. Mentre per me venivano completamente da due, cioè erano due cose diverse, capisci? Shock, me ne vado così, lasciandovi così, a bocca aperta.

0: 12:59. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
1: Le 13 di questo martedì insieme su Latte e Miele, se siete d'accordo, io me ne vado al mercato. È arrivata Anna Pari.
2: Buongiorno, ciao Matilde.
1: Buongiorno Anna.
2: Vai.

mentre aspetto il tuo ritorno. Metto in ordine le idee, non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita

0: Bam Bam Bambina.
1: Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina qui su Radio Latte Miele. Ancora buongiorno a tutti voi da parte di Anna Patti, da parte di Umbertino che è in regia. Buon martedì a tutti voi. Se volete chiacchierare con noi, se volete anche commentare le notizie di cui parliamo ogni giorno qui su Radio Latte Miele, il nostro contatto è sempre quello, il nostro numero magico di WhatsApp, il 3357871910. Noi torniamo tra poco.
2: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Le strisce e le creme depilatorie VET sono tutte scontate del 20%. Depilazione efficace e pelle liscia a lungo. Trovi anche le creme depilatorie della linea VET Men scontate del 20%. Facili da usare, rimuovono efficacemente anche i peli più corti e lasciano la pelle idratata. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Stile, tessuti pregiati e design ricercato. Dalma Tende ogni dettaglio è una scelta di lusso e cura progettuale. Che sia da sole, bioclimatica o di linea sartoriale, Alma Tende ha la risposta per ogni esigenza. Nel nostro showroom puoi trovare tessuti in pronta consegna, le migliori marche del settore, tessuto Tempotest e tanto ancora. Alma Tende, lo trovi a Ionadi, al bivio di San Costantino. Contattaci su WhatsApp per una consulenza al 329-9316-896 o vieni a trovarci. Alma Tende ti sorprende.
4: E batte fuori male, batte come non ce n'è, e c'è un tiro micidiale.
5: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: fantasia.
1: Giulia, Biagio Antonacci con l'ultima canzone qui su Radio Latte Miele. Allora, parliamo di bagagli, perché c'è un'interessante ricerca che è stata condotta dall'osservatorio Trova Prezzi proprio sui trend legati ai bagagli da viaggio, come sono cambiate le abitudini degli italiani e soprattutto le abitudini tra i giovanissimi sono molto molto cambiate, perché a quanto pare adesso amiamo tutti di più lo zaino rispetto alle valigie e ai trolley. La ricerca di zaini rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso è aumentata dell'11,4% e tantissimo se pensate insomma al fatto che sta cambiando davvero il nostro modo di viaggiare, quindi vogliamo essere più leggeri ma anche essere molto molto più organizzati in ogni fase del viaggio, perché quello che interessa e che spinge a scegliere lo zaino è proprio il fatto di poter ottimizzare, quindi non soltanto, a parte per le compagnie aeree che magari ci chiedono di comprare il bagaglio e quello è un costo, invece lo zaino no, perché rientra dentro le cappelliere in tutte più o meno le compagnie aeree, così. E poi quindi cerchiamo strategie per inserire tutto dentro questi zaini, e tra pochissimo vi dico qual è il vero trend di quest'estate 2026 legato agli zaini tra i giovanissimi, ma non solo, perché sta spopolando anche tra gli adulti. Ne parliamo tra pochissimo, intanto c'è Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola qui su Radio Latte Miele, e dicevamo che spopola tra i giovanissimi, ma non solo, anche tra gli adulti. Diciamo che le ricerche sono ben precise, secondo appunto questo sondaggio di cui stiamo parlando, realizzato dall'Osservatorio Trova Prezzi. Sono soprattutto i giovani e le donne a cercare gli zaini, mentre gli adulti e gli uomini prediligono ancora la valigia e il trolley, che comunque rimane un bagaglio di riferimento, soprattutto quando dobbiamo fare viaggi lunghi e abbiamo ovviamente bisogno di portare più cose. Però nei nostri viaggi brevi o comunque nelle nostre vacanze estive cerchiamo lo zaino, zaino di piccole dimensioni, e quello più ricercato da circa il 40% di chi cerca bagagli online è lo zaino sottovuoto, proprio perché il sottovuoto ci permette di riempire meglio, comprimendo ovviamente il contenuto, sfruttando ogni centimetro disponibile per poter mettere dentro quanti più indumenti possibili. Quindi è davvero cambiato il nostro modo di viaggiare, perché cerchiamo bagagli più piccoli, ma anche perché il bagaglio diventa proprio uno strumento funzionale, pensato per semplificare ogni fase del viaggio, dalla preparazione alla partenza.

0: frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Spot. Orofilo, illumina la tua estate. E tu, sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: Si viaggia nel tempo, ce ne andiamo a spasso tra le epoche grazie alle nostre canzoni, e che canzoni che arrivano tra poco. Francesco De Gregori con La donna cannone dall'83, e adesso c'è Fabrizio De André con Bocca di rosa.
5: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce

d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni e ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

Francesco De Gregori con La donna cannone, un grande classico della musica italiana dal 1983, e io voglio consigliarvi un libro che dovete soltanto comprare e guardare. C'è una collana che si chiama Cantando con gli occhi, che presenta dei silent book, ovvero dei libri silenziosi fatti solo per immagini, edita da Cartusia Edizioni, che ha voluto dedicare proprio questo libro a Francesco De Gregori, libro illustrato da Angelo Ruta, con appunto 14 canzoni tra le più famose di De Gregori, e dentro c'è anche questa canzone che noi abbiamo appena ascoltato. Io tra poco vi racconto meglio come funziona questo libro. Intanto vi faccio ascoltare Mia Martini, Gli uomini non cambiano.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagni di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore che Dio lo perdoni, entrando nel rullozzo ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha che ce l'ha. Io non tengo compendio che chi le stipendi è un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito gessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe.

avessi il tempo per pensare un po' di più alla bellezza delle cose, mi accorgerei di quanto è giallo e caldo il sole.

Ligabue e balliamo sul mondo, su latte e miele. Un po' di giro del mondo lo stiamo anche facendo in questa prima ora insieme, parlando della formalità in giro per il mondo, formalità d'abbigliamento. Dicevamo, noi siamo abituati a giacca e cravatta soprattutto per gli uomini, ma ci sono luoghi dove anche le forze dell'ordine e gli uomini in divisa questa cosa non la possono gestire, non la possono fare assolutamente. Mi è capitato giusto nel mese di un mesetto fa di essere alle Maldive, prima volta che ci vado, quindi per me è tutto nuovo, no? Come ad esempio l'esperienza dell'idrovolante. Avete presente l'idrovolante, no? Bellissimo, molto divertente. Questi piccoli aeroplanini che atterrano e decollano utilizzando l'acqua, no? Come pista di atterraggio. Ecco, i piloti degli idrovolanti sono degli eroi incredibili. Li ho visti in un paio di occasioni, la prima volta non me ne ero accorto. La seconda, il viaggio di ritorno, mi sono accorto che avevano i pantaloni corti e la camicia a maniche corte, giustamente. Tra l'altro sull'aereo non c'è l'aria condizionata, quindi il caldo è quello lì. Ma un'altra cosa mi ha colpito è che non avevano le scarpe, quindi pilotavano scalzi. Saliti sull'aereo, sull'idrovolante con le infradito, una volta saliti sull'idrovolante si tolgono le infradito, le mettono da qualche parte e pilotano. Ci sono anche dei pedali per i piloti, quindi insomma non ci sono solo classiche leve, cursori e cose, ci sono anche dei pedali. Ecco, e il pilota io lo vedevo, perché era nella mia traiettoria visiva, e lo vedevo che pilotava scalzo, totalmente scalzo, quindi lì anche i piedi freschi.

0: Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Latte e miele.

0: dov'è.
1: Ti voglio tanto bene, la canzone di Gianna Nannini su Radio Latte e Miele. Torniamo a parlare di sport con il 3 su 3. Iniziamo dal tennis, dove Jasmine Paolini ha annunciato un momentaneo ritiro per i prossimi tornei. La numero uno d'Italia ha deciso di prendersi una pausa per cercare di risolvere i tanti problemi al piede che gli hanno causato dei guai in questa prima parte di stagione. Salterà quindi il WTA 500 di Washington e il 1000 di Toronto. La rivedremo in campo a Cincinnati e agli US Open.

0: Il calcio piange la perdita di un vero campione all'indomani della finale del mondiale. Il mondo del calcio piange Kevin Keegan, uno dei calciatori più talentuosi nella storia del calcio britannico, vincitore di una Coppa Campioni e 10 trofei con il Liverpool, due volte pallone d'oro. Ha allenato anche dal 92 al 2008, aveva 75 anni. Rimaniamo nel calcio con una notizia che riguarda i prossimi mondiali, neanche sono finiti questi e già si guarda a quelli del 2030, edizione del centenario della Coppa del Mondo, che per l'occasione ripartirà proprio dall'Uruguay, prima sede ufficiale. Il numero uno della Federcalcio sudamericana però ha lanciato quella che sembra una provocazione ma potrebbe diventare realtà. Un torneo extra large a 64 nazionali è quella che sembra essere più che una butade, più che una semplice ipotesi. È diverso tempo che la FIFA ne prepara e se ne parla, e se ne parlerà ancora nelle prossime riunioni. E con questo il 3 su 3 di oggi è terminato e tornerà domani.
1: Tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: 335-787-1910, se ancora non l'avete fatto, questo è il numero da salvare nella vostra rubrica per mandare tutti i vostri messaggi qui su Radio Latte Miele. Noi tra poco torniamo anche con la seconda ora.
1: Fire. Let me see you dance, babe.

0: Devi arredare il tuo giardino?
1: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
0: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
2: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
0: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sedici e uno.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Samurai J e Flamenco Paranoia su Radio Latte Miele. Ancora ciao a tutti, buon pomeriggio e buon martedì. Io sono Doug e con me in regia c'è sempre il maestro Umberto Cappellato. Ancora buon pomeriggio, maestro. Allora, il mese di luglio ormai, 10 giorni, e l'è finito. Ecco, momento anche per molti di partire e magari fare un bel viaggio in famiglia, con gli amici, in coppia, coi figli, con chi vi pare. Però si sa che quando si parte, molto spesso cosa succede? Si litiga. Ci sono delle incomprensioni che sono più che naturali, date da tantissime cose. Ecco, ci sono, tra l'altro, proprio c'è un sondaggio che parla proprio di questo, uno studio che cerca di capire quali sono i motivi per cui si litiga un po' più spesso. E noi che siamo furbi, cosa facciamo? Sapendo i motivi per cui si litiga più spesso, cercheremo anche di evitarli. A tra poco.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: Spot. Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, disbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.
3: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349 811 2019.

0: buona domenica.
1: Safe con buona domenica su Radio Latte Miele. Si parlava poco fa di vacanze e soprattutto di tutte quelle piccole, grandi, intermedie incomprensioni che possono nascere anche banalmente in pochi giorni. In un fine settimana si può rovinare anni e anni di amicizia, figurarsi in due settimane di vacanza complessiva. Ecco, c'è proprio un sondaggio fatto in Inghilterra che cerca di capire quali sono i motivi per cui si litiga di più quando si va in vacanza. Provate a indovinare il primo. Bravi, i soldi. Sempre loro, maledetti soldi. Più di 2000 inglesi hanno dichiarato di aver litigato almeno una volta con gli amici in vacanza, solo per i soldi. Più di un sesto ha proprio addirittura chiuso i rapporti proprio per le incomprensioni nate durante un periodo di ferie per questioni monetarie. Quindi sono proprio i conti che non tornano, no? Anche perché a volte si sa, quando si va in vacanza o dice ma sì, questo lo pago io, questo lo paghi tu, poi ci si aggiusta dopo, però aggiustarsi dopo è sempre un po' difficile e complicato. Quindi trovare una strategia iniziale per riuscire a mettere le cose in chiaro fin da subito è necessario. Infatti in moltissimi consigliano di fare proprio una riunione pre-vacanza, che sembra una follia, detta così, però ragazzi, almeno è il momento in cui si mettono le cose in chiaro e si decide bene bene bene cosa fare, anche perché sennò ognuno parte con la propria idea di viaggio e diventa un disastro. Faccio un esempio, non perché io sia particolarmente virtuoso, però mi è capitato l'anno scorso di partire con mio fratello, mia moglie e la sua compagna, e ci siamo organizzati un paio di giorni prima di partire, ci siamo visti, abbiamo fatto il planning, l'itinerario, tutto preciso e contenti. Ognuno ha avuto però anche la possibilità di esprimersi su quello che voleva fare, quindi c'era il tassativo di ogni persona: io voglio fare questo, tu vuoi fare quello, tu vuoi fare quello, benissimo, faremo tutto e nessuno potrà lamentarsi. Ma meglio di così non c'è proprio, infatti non abbiamo litigato, non abbiamo litigato, fratellanza salvata grazie a questa riunione. Tra poco andiamo avanti, intanto ascoltiamo anche una delle novità dell'ultimo periodo, la nuova di Achille Lauro, La città degli angeli.

Achille Lauro e la città degli angeli su Radio Latte e Miele. Si parlava poco fa di viaggi e di motivi per cui si litiga in vacanza, ma sono sempre gli stessi, un po' li conosciamo tutti a memoria. Immagino che a tutti almeno una volta sia capitato di litigare per questi motivi qua, che sono solitamente in vacanza i soldi, l'organizzazione del viaggio e un po' le aspettative che ognuno nutre nei confronti di questa vacanza. Ecco, ad esempio, fissarsi delle aspettative troppo alte molto spesso ce le roviniamo da soli. Quindi anche essere un pochettino più coi piedi per terra, sapere dove stiamo andando e sapere cosa stiamo per fare, aiuta e ci permette di vivere la vacanza anche in maniera più serena. Anche i più organizzati però, si sa, litigano quasi tutti, no? È facilissimo, soprattutto quando hai un pochettino più di confidenza, a volte ti permetti anche qualche parola in più. Quindi anche in questi casi magari ritagliarsi un'oretta, un paio d'ore per se stessi, per ricaricare le batterie, ricaricare le pile e stare un po' più tranquilli e sbollire a volte non è un'ottima idea, soprattutto anche in questi viaggi dove magari si passa tanto tempo insieme per motivi banalmente organizzativi e di itinerario. C'è qualcuno addirittura che suggerisce una regola: bisogna litigare solo a viaggio finito. Quindi tutte le questioni vengono messe in un taccuino, cioè le si scrive tipo dead note, cose del genere, le note sul registro, e se le si tira fuori una volta che il viaggio è terminato. Infatti da lì è nata un po' anche l'idea del falò di confronto di Temptation Island, no? Uguale, solo che noi lo faremo in aeroporto al ritorno e poi non ci parleremo mai più.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provarti.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Spot. Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
8: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
7: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
9: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
10: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale, ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri da Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
11: Litigare durante un viaggio è abbastanza banale, succede spesso e capita a tutti. Immagino sia capitato anche nel corso della sua strepitosa e incredibile vita anche ad Ornella Vanoni. Torniamo nel 1976.

Vasco Rossi e Cosa succede in città. Siamo tornati a metà degli anni 80 con questa canzone, grandissimo successo di Vasco, che ci riporta un po' alla memoria anche quegli anni, anni di vacanze spensierate, felici. Però succede sempre così: quando si ritorna un po' alla memoria, al passato, di solito si cancellano le cose brutte e si tengono le cose belle, no? È anche giusto che sia così, così almeno abbiamo un ricordo un pochettino più infiocchettato. E immagino che in tanti, magari nel passato, a meno che non ci sia stato veramente un litigio grosso ed importante, raramente ci ricordiamo di aver litigato con qualcuno, se non per motivi veramente gravi e grossi. Ecco, ci sono comunque degli stratagemmi se si vuole partire in serenità in vacanza, magari con un gruppo di amici o anche semplicemente con la famiglia. Lo accennavamo poco fa, una riunione prepartenza sembra burocratica o troppo formale, però può essere necessaria, soprattutto quando si va in giro per il mondo e si fanno più tappe, no? Ognuno ha la possibilità così di esprimere le proprie preferenze senza che ci sia il dittatore della vacanza che decide per tutti quanti. Anche avere aspettative un po' troppo alte a volte può essere comunque sbagliato, e insomma ridurle un po' ci salva anche la vacanza. Se pensate di stare 10 giorni sotto l'ombrellone a fare niente, sappiate che il vostro gruppo di amici potrebbe un po' rumoreggiare. Ecco, anche cercare di stare da soli in tranquillità un'oretta, un paio d'ore, farsi una passeggiata sul lungomare sereni e tranquilli da soli, anche quella è un'ottima idea. E poi altra cosa assolutamente fondamentale: dividersi i compiti, soprattutto quando si prende magari una casa in affitto con un gruppo di persone che magari non conosci benissimo. Ecco, chi cucina? È sempre io che devo cucinare. Com'è sto fatto? Sempre io che porto fuori la pattumiera e tu non fai niente. Ecco, va sempre a finire così, per cui facciamo anche le regole della casa, che così viviamo tutti meglio. Intanto torniamo però anche negli anni 90 con il 96, e anche questa è quello che succede dopo il litigio, lo dice anche Biagio Antonacci. Non mi parli mai sul latte mio.

Biagio Antonacci, non mi parli mai su Radio Latte e Miele. Si parlava di vacanze in gruppo, vacanze con amici, famiglie, parenti, zii, nonni, cugini e figli. Però c'è una cosa che bisogna dire. Che bello è viaggiare da soli. Un trend in aumento, perché se da una parte si viaggia in gruppo si può anche viaggiare da soli, mica è vietato dalla legge, no? Ed è un mercato che sta crescendo veramente a dismisura. Si parla di più di 1.000 miliardi di dollari entro il 2033 per il mercato delle persone che viaggiano da sole. E ci sono tonnellate di tour operator che fanno proprio questo, cioè magari ti mettono in un gruppetto, sei da solo, sì, certo, però ti mettono in un gruppetto di altre persone e quindi segui un flusso. Però si può anche viaggiare da soli serenamente, prendere e partire senza dover rendere conto a nessuno. Pensate che addirittura, se pensate che il cliché del ventenne con lo zaino in spalla che attraversa l'Europa facendo autostop ormai è superato, perché più dell'84% dei viaggiatori solitari sono donne a livello globale. Quindi maschietti, diamoci un po' da fare, qua bisogna un po' pareggiare i conti. E il 39% di questo gruppo ha più di 40 anni. Proprio qualche settimana fa mi capitava di parlare con una signora che mi aveva

sia un continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare, la medicina che ci può salvare, la casa nuova che

0: Sei un bambino a cui devo insegnare le cose base prima di partire su un continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare.
1: Latte e miele. Che giorno è?

0: latte e miele.
1: Noi parliamo di autostrade, della FIPLI, perché hanno messo delle telecamere che sono basate sull'intelligenza artificiale, che controllano quindi tutti i veicoli anche di notte, rilevando chi usa il cellulare alla guida e chi non mette le cinture.
2: Ok, ormai con questa intelligenza artificiale stanno facendo dei passi da gigante,
1: sì.
2: Durante fin qui tutto bene.
1: Anche delle sterzate da gigante,
2: sì. E delle allacciate di cintura da gigante.
1: Bisognerebbe farlo sempre.
2: Abbiamo raccontato delle telecamere che usano intelligenza artificiale, che arrivano addirittura a misurarti la distanza di sicurezza tra un veicolo e l'altro.
1: Sì,
2: qui
1: quello...
2: ci siamo limitati solo a cinture.
1: È una cosa oggettiva, soggettivamente, se la cintura è sganciata è da multa. Un'altra cosa oggettiva che controlleranno è la lettura.
2: La radio che state ascoltando, attenzione,
1: esatto.
2: Mettete sul latte e miele, perché sennò rischiate la multa.
1: Sì, sulle altre radio 800 euro di multa. Ma in realtà controllano automaticamente le targhe per verificare l'assicurazione e la revisione.
2: Quello
1: quindi...
2: già succede anche,
1: sì.
2: anche qui a Milano. Voglio salutare la mia amica Simona.
1: Ah, non me, che ho preso una multa.
2: Vero, anche te, anche te. Però dovevo andare a dormire da questa mia amica. E praticamente è arrivata a casa. Io la stavo aspettando sotto casa. Fa, guarda, sono andato a prendere delle robe. E arrivo.
1: È vero.
2: È arrivata con la locale.
1: Ah, ce l'hanno accompagnata.
2: Sì, dietro mi fa: Simo, non so cosa sia successo, ma mi hanno seguito.
1: Eh?
2: È scesa e la polizia locale ha detto: signora, dalla nostra verifica, con una foto, la targa, la revisione risulta scaduta.
1: Da quanto?
2: Da qualche mese.
1: Ah, pivella, a me mi hanno beccato con la revisione scaduta da un anno.
2: E quanto hai pagato?
1: 170 euro.
2: E 110.
1: Ah, vabbè, dai, quei 60 euro in più, ti ho aperto la cena. Se io potevo...

0: ragazzo fortunato Jovanotti dal 1992 su Radio Latte 1000, dove si parla della FIPILI, che non è una federazione.
1: Sembrava
0: infatti più o meno
1: federazione.

0: una multa o comunque un divieto, noi riusciamo a andare a raggirare la tecnologia.
1: Non mi piace questa pubblicità, questo stereotipo che noi italiani
0: rimbocchiamo
1: non solo le maniche ma anche la cintura.
0: Ma perché in realtà tu parli di rimboccare la cintura, ma noi italiani avremo sempre una scusa, un modo per evitare la multa.
1: Una persona che conosco come mio padre
0: ha la maglietta
1: per non mettersi la multa,
0: per non prendere la multa per la cintura,
1: per non mettersi la cintura,
0: ha la maglietta con la cintura disegnata.
1: No, vabbè, ma più che altro perché suona, quindi l'allaccia dietro.
0: Ah, quello sì, anch'io.
1: Come anche tu?
0: No, quando sono dietro.
1: Mi dia i dati, signor Vasquez.
0: Mi chiamo Giovanni Rossi. in realtà cosa hanno fatto? Hanno creato queste magliette che vendono su vari siti, dove sembra, dove sia una specie di banda diagonale, ma così sembra la cintura.
1: Allora, capisco magari al paesello, col caldo, che dici sto andando a 15 all'ora, può succedere? Ma se vai in autostrada, io mi metto le doppie cinture tipo nel rally.
0: Ma in realtà c'è anche di peggio, perché se ci sono quelli che hanno inventato queste magliette, c'è anche chi ha inventato le pellicole per parabrezza schermanti.
1: Cioè che non fanno passare queste telecamere.
0: Esatto, cioè perché spesso si tratta di...
1: Ma che dovete fare in sta macchina?
0: Infatti sembra... No, però sono praticamente queste telecamere che sono infrarossi, quindi in realtà vedono quello che c'è all'interno della macchina tramite il parabrezza. Hanno inventato queste pellicole che sono anche in vendita, che praticamente vanno a schermare queste telecamere, per cui le telecamere non vedono se sei al cellulare, se hai la cintura.
1: Ancora per poco, perché adesso hanno debuttato queste telecamere intelligenti, appena arriveranno un po' in tutta Italia, queste schermature diventeranno illegali, immagino.
0: Sì, diventeranno illegali, ma in realtà la schermatura comunque funzionerà e riusciranno un po' a evitare.
1: E magari ti beccano e ti danno una multa già a priori, perché non riusciamo a vedere cosa c'è in macchina. Magari, magari stavi guidando coi piedi.
0: O magari stavi guidando un maiale.
1: Perché il maiale?
0: Che ne so, un gatto, un cane.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Spot Polistena. Dal 1860 è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.
5: Regalati una serata speciale.
6: Atmosfera unica e ricercata.
5: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
6: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
5: In via Largo Sedile Africano.
6: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.

0: Pisa su Radio Latte Miele, dove inizia un momento dove prendiamo belle parole del dizionario, anzi bellissime, e le facciamo tornare in auge.
1: Allora,
0: mi sembra di stare in una gondola.
1: Sai che non amo questo appuntamento, ma amo molto il sottofondo.
0: È vero.
1: Cioè, è rilassante.
0: È noir.
1: Quando siete arrabbiati, o tristi, o giù di morale, fateci sapere che vi facciamo partire questa canzone, ok? Scriveteci al 335-787-1910.
0: Oggi, caro Simone, ci prendiamo il dizionario e andiamo a
1: Parlavamo di autovelox,
0: sì,
1: quindi
0: di
1: mi dici di autovelox
0: di multe.
1: Nel Rinascimento?
0: Sì, c'erano.
1: Le carrozze.
0: Anziché farti la foto, ti facevano il ritratto ad olio, quindi devi andare lento.
1: Bellissimo. Lì lo voglio ricevere.
0: Mi fai dire la parola o no?
1: Prego.
0: Grazie. È un sostantivo femminile, 7 lettere, gabella.
1: Sgabella?
0: No, gabella, no, no. Gabella. Allora, nell'Italia antica era un'imposta, un dazio obbligatorio e odiosissimo che i cittadini dovevano pagare alle porte della città o lungo le strade per poter transitare con le proprie merci. Nel contesto moderno è la parola aulica e graffiante per descrivere il verbale del tutor o dell'autovelox, una vera e propria tassa sul passaggio veloce che lo Stato ti esige a tradimento.
1: Allora, io leggo cioè che un dazio è un'imposta per entrare in era un'imposta per entrare in generale in una città,
0: sì.
1: Non perché stavi correndo troppo con la carrozza, quindi gabella.
0: Infatti, no, ora invece la gabella si ha nel momento in cui devi pagare la multa.
1: O se devi importare un pacco, paghi tu comunque una percentuale di gabella.
0: Uso in una frase?
1: Vai.
0: Il mio viaggio estivo si è concluso con l'arrivo di una sgradita gabella autostradale. Un verbale verde smeraldo notificato direttamente sul portale dell'automobilista, colpevole di aver tenuto una velocità leggermente superiore al consentito.
1: Ma potevano contestare la gabella ai tempi?
0: No, perché...
1: Non ci sono telecamere? Chi lo dice che io sono entrato troppo veloce?
0: Ma io non sono neanche entrato.

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro.
1: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco.
2: Devi trovare il prezzo migliore.
0: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare.
2: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Devi provarti.
2: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Dito nella piaga, businessman su Radio Latte Miele. Ancora buon martedì, è il 21 luglio. State ascoltando Sime Vaschi fino alle 20.
1: È vero, tra poco andremo anche a scoprire se qualcuno sarà riuscito a indovinare il cruciverbone.
0: Piovono messaggi oggi, che è abbastanza facile.
1: Infatti siamo un po' arrabbiati noi.
0: Perché comunque secondo me sono sfiduciati i nostri ascoltatori quando vedono qualcosa che va al di là un pochettino delle proprie aspettative.
1: Non si fermano, fanno oddio, potrebbe essere questo, quest'altro. A volte non scrivono.
0: Non c'ho voglia di pensare troppo e torna a casa senza scrivere il messaggio. Mentre
1: anzi,
0: oggi, che è abbastanza semplice, siete qui che al 335-787-1910
1: 8 milioni e mezzo di messaggi.
0: Ma anche la stessa persona ci manda tipo
1: sì, mente per oggi, per tutti questi messaggi, perché se no non li andavamo a centellinare.
0: Fate bene, bloccateci WhatsApp, che noi siamo contenti. Tra pochissimo giochiamo al cruciverbone con qualcuno di voi.
2: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Lo shampoo e il balsamo e il Vive olio straordinario sono a 2,69€ e con due prodotti il Vive in omaggio un elastico spirale. Shampoo e balsamo della linea ultra dolce idratazione d'uva sono a 1,99€. La crema modellante a 2,99€. Idratazione intensa perfetta per l'estate. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: Spot, finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
5: Rinfrescati con noi, gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
4: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
6: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Irama con Cabana su Radio Latte Miele. Questo martedì 21 luglio è arrivato il momento di ascoltare qualcuno di voi con i cruciverbone.
1: Questo lo faremo tra poco.
0: No,
1: c'è subito.
0: C'è Antonietta al telefono.
2: Ciao a tutti, buona serata.
0: Buona serata a te, sei appena tornata dal lavoro, come stai? Tutto ok? Come è andata la giornata?
2: Tutto bene, ma sì, è andata bene,
0: Non
2: ci possiamo lamentare,
0: Vediamo di metterci una bella ciliegina sulla torta questa giornata, indovinando il cruciverbone di oggi. Allora, stiamo giocando con il 41 orizzontale, analogo, quasi uguale, una parola di 6 lettere, vai Antonietta.
2: Simile,
0: esatto! Brava Antonietta da Venaria, che lavora in ospedale e nel tempo libero, oltre che ascoltarci, fa il cruciverba. No, scherza.
2: No.
0: Si riesce?
1: Mentre guida.
2: Cruciverba penso che mi accompagnino da tantissimo tempo, è sempre un piacere farli.
1: Me lo fa anche in spiaggia.
2: Si tiene allenata la mente.
0: È vero. Sono quei piccoli gesti che potrebbero tenere allenata un po' questa parte cerebrale. Abbandoniamo.
1: Vabbè, non è che se ora lavorai in ospedale devi usare tutti i termini aulici, no? Questa parte cerebrale.
0: Ci ho provato, voglio farmi assumere.
2: Vero.
0: Antonietta, l'estate 2026 è già iniziata, nel senso che hai già fatto vacanze, ci andrai?
2: No, non ancora. E partirò, se non succede nulla, spero di no, ad agosto. Vado in Calabria e poi nella mia Sicilia, che è la mia terra d'origine. Quindi...
1: Ah, dove?
2: Sicilia è un paesino sulle Madonie che si chiama San Mauro Castelverde, da visitare perché è fantastico, ci sono un sacco di cose carine da vedere. E in Calabria, in un posto che si chiama Acquaro, Vibo Valentia come provincia.
1: Vabbè, caschi in piedi, benissimo poi.
2: Bei posti, tutti e due, mare stupendo, ma l'Italia non manca sicuramente
1: bella
2: il mare.
1: Tutta, sì.
0: Bella così.
2: Tutta,
0: sono anch'io di questa fazione di passare agosto in realtà in Italia e magari provare l'estero in altre parti dell'anno. Grazie Antonietta per aver giocato
2: grazie
0: con
2: a
0: noi.
2: Voi, grazie,
0: buona estate
2: grazie.
0: E buone
2: anche
0: vacanze.
2: A voi e grazie per la compagnia e buone vacanze.
3: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Canto d'amore, Angina Mango insieme a Marco Mengoni su Radio Latte Miele. Abbiamo appena giocato con Antonietta da Venaria,
1: sì,
0: che lavora in ospedale. Non abbiamo chiesto un quale.
1: Vabbè, ma meno male, se no sai che la gente andava a occupare l'ospedale. Dov'è? Dov'è
0: Antonietta?
1: Non riesco a trovare la soluzione del cruciverba.
0: Sì, scusate, questo è in realtà un ospedale.
1: Sì, ma dove sta Venaria?
0: Vicino Torino, se non sbaglio.
1: Ah, e quindi si fa un bel viaggio perché va fino a Reggio Calabria e poi Sicilia.
0: Vabbè, ma lei è siciliana, dice,
1: sì,
0: per arrivare nella mia terra d'origine prima mi faccio un assist in Calabria.
1: Sì, sì, dovevo fare anch'io questa roba qua, chiederle magari qualche consiglio, visto che vado in Sicilia quest'estate, magari.
0: Ah, potreste beccarvi, tra l'altro lei va in un paesino, mi sa.
1: Ma non ho capito dov'è in provincia.
0: Io mi affidavo a te, sei te quello siciliano.
1: Vabbè, ma non è che se ti chiedo un paesino in provincia in Lombardia, allora tu sai dov'è.
0: Io so tutto.
1: Sì, vabbè.
0: Vai, testami.
1: Sì, va, tu intanto parla.
0: Ma non è vero, sto scherzando, non farlo perché sennò non lo conosco.
1: Ecco, prendiamone, guarda, ho preso mappe.
0: Sì.
1: Ecco, dimmi dov'è Peghera.
0: Peghera?
1: Ecco, la P di Peghera.
0: Peghera, non lo conosci?
1: È in provincia di...
0: Non lo conosci?
1: È in provincia di... Dai, Bergamo, non era troppo difficile.
0: Vabbè, salutiamo Peghera, sì, e sì, tutti gli amici della provincia di Bergamo che ascoltano Radio Latte Miele.

0: di te.
1: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Spot. Vesti fashion i tuoi ragazzi. Da Belli e Monelli troverai Majoral, Chicco, Sarabanda e tanti altri marchi di abbigliamento alla moda per neonati, bambini e ragazzi. Belli e Monelli. Ci trovi a Tropea in Via Libertà e anche online sul nostro sito www.belliemonellitropea.it.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
5: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri da Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
6: Analogo, quasi uguale, una parola di sei lettere, era simile.
7: Domani però dovremmo fare un gioco secondo me più difficile. Cioè un gioco, sempre cruciverba, ma con una domanda un po' più interessante.
6: Non essere troppo indulgente.
7: Eh sì, sono robe troppo simili ogni volta.
6: Ma stai calmo.

0: Canzone di Gianni Morandi su Radio Lateniene questo martedì 21 luglio, mese in cui Gianni Morandi si sta godendo giustamente le vacanze.
1: Vabbè, lui penso che possa stare in vacanza per tutta la vita, scusami.
0: Sì, basta. E poi non è neanche così timido dal punto di vista dei social, quindi no. Cerca sempre di far sapere ai propri follower dove sì. Si trova, in questo caso in Sardegna.
1: Conosciamo più sua moglie che le nostre mogli praticamente, perché lui la cita sempre, va là dicendo ah vieni con un attimo.
0: E
1: fatti vedere, mi ricordo il
0: classica
1: nome.
0: Frase, ah conosci così tanto bene sua moglie, vai cerca il nome perché adesso... Guarda, so che il gatto, l'ultimo gatto di Gianni Morandi si chiama Lucio.
1: Ok.
0: La moglie, non me la ricordo.
1: Si chiama Anna. Anna, esatto.
0: Anna.
1: Che allora, poi, al contrario di Anna, si legge sempre Anna. No, prego, non volevo interromperti.
0: Parlando di viaggi, avete sentito del volo invaso dalle zanzare?
1: No.
0: È successo su un volo Alicante, anzi direzione Alicante in Spagna, partito da Milano Malpensa.
1: Ma tutto ad Alicante succede, cioè ogni volta che raccontiamo qualcosa successo in un volo di atipico.
0: No, la direzione era Alicante.
1: Sempre Alicante c'è di mezzo.
0: Però l'aereo non è mai partito.
1: È perché le ali, le zanzare hanno le ali, torna tutto.
0: Praticamente in questo volo, disavventura per i passeggeri che sono arrivati, si sono trovate le hostess che non solo salutavano tutti i passeggeri, buongiorno,
1: ma applaudivano, ma non siamo ancora arrivati, no, stiamo uccidendo le zanzare, cioè.
0: Simile, in realtà usavano tipo delle racchette.
1: Ah, è vero, le racchette quelle. No, no, aspetta, guarda che sono una grande invenzione.
0: No, non metto in dubbio, però, cioè, salire su un aereo, intanto sentire la hostess che fa psst, buongiorno. Intanto, un dritto, un rovescio.
1: Ma sai che questo tennis in Italia sta sfondando, no? E quindi si sono presi. In realtà quella cosa dell'antizanzara è una grande invenzione, perché cos'è? È una specie di racchetta elettrificata, per cui quando becchi una zanzara la becchi. E va anche per le vespe, che sono una bella piaga. E usando quel robot là, quando andiamo in terrazzo di un mio amico,
0: basta. Cioè, si inizia a fare un po' di padel.
1: Guarda che più o meno
0: per le zanzare.
1: Gioca a padel
0: un po' di no, io gioco a tennis.
1: Tuo amico,
0: sì, certo, sì. Allora, per cercare di ovviare questo problema, hanno anche spento le luci. Sai che le luci generalmente vanno a creare del calore, che il calore porta le zanzare ad avvicinarsi. Ma hanno spento le luci del velivolo.
1: E quindi hanno rischiato di intamponamento dall'aereo.
0: Non è partito.
1: Ah, è rimasto là.
0: Sì, perché poi si è trovata la soluzione come?
1: Cioè,
0: come abbiamo risolto la situazione?
1: Uno zampirone dentro l'aereo.
0: Mega zampirone. L'hanno direttamente cambiato aereo.
1: Ah, e le zanzare hanno seguiti?
0: No, speriamo di no. Sono seduto.

0: Sono partiti con 3 ore e mezza di ritardo cambiandovi l'ivolo. Ci hanno provato un po' in tutti i modi, diciamo, il personale di bordo, l'equipaggio di bordo, che con un dritto, un rovescio, cioè, ci sono video sul web che potete vedere, che hanno deciso di immortalare questo momento, anche se è un momento che ti fa girare un po' le scatole, perché tu dici: non vedo l'ora di andare in vacanza,
1: non vedo l'ora di volare,
0: non vedo l'ora di volare.
1: E l'unica cosa che vola sono le zanzare intorno a te che arrivano e zac.
0: Sono state le zanzare, poi soprattutto per magari essendo un mezzo, diciamo, di vide, non è che piace a tutti volare, quindi ci sono delle persone che hanno paura. Se già sali sull'aereo con una certa ansia, poi in più vedi le hostess e il personale di bordo che, più che stare attento a quelli che sono i passeggeri, giustamente cerca di riportare un equilibrio dal punto di vista aereo, ma non dell'aereo, ma di quello che sta succedendo all'interno del velivolo.
1: Si sono un po' improvvisati anche pugili a un certo punto.
0: Pugili,
1: i vari...
0: Yannick Sinner.
1: No, pugili più che altro perché magari le zanzare si andavano a appoggiare sui vari passeggeri e quindi stack, stack.
0: Ah, è vero. Cioè, per esempio, pensa che schiaffi.
1: Sì, infatti, negli avambracci.
0: Ma ti sei già abbronzato? No, no, un paio di zanzare si sono appoggiate su di me.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Il 5 settembre, vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
5: Come fossi una bambola.
4: Fatti Bravo, Raff,
6: Fausto
4: Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
7: Nelle prossime ore residui fenomeni temporaleschi sul versante adriatico, nella mattinata di domani prevalenza di sole senza disturbi da segnalare se non per il passaggio di innocue nubi. In giornata non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, isolati rovesci solo al sud sul versante adriatico, temperature in deciso calo quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tevici.
8: Spot. Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAG 3,12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
9: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
10: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo, trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede. Campagna di sensibilizzazione promossa dall'azienda Calabria Verde e dalla Regione Calabria.

0: Francesco Gabbani con la canzone che vinse il Festival di Sanremo di quell'anno, Occidentali Scarma. Stavamo parlando di aerei, stavamo parlando di zanzare che l'hanno invaso. Un aereo che è diventato virale in questi giorni, anzi in realtà il comandante di un aereo è quello che ha comunicato ai passeggeri il risultato della finale dei mondiali.
1: Ah, ok, perfetto. Pensavo che stessi parlando ancora di zanzare, giusto? Ero pronto.
0: No, basta parlare di zanzare. No,
2: abbiamo preso il volo l'hanno preso le zanzare.
0: Salutiamo quindi tutte le zanzare presenti. Sì, vi ricordiamo infatti che la parte business è occupata da loro.
1: Da loro, sì, infatti. La classe fumatori è occupata da loro. Cioè, almeno sanno che nessuno fumerà.
0: Allora, parliamo in realtà di un altro aereo, perché, come sapete, sono finiti i mondiali di calcio.
1: Ah, sì.
0: Si è giocata la finale domenica e tanti si trovavano in volo in quel momento.
1: Sì.
0: E ci sono dei video virali dei passeggeri che passeggeri che festeggiano dopo la comunicazione del comandante che ha voluto aggiornare. Ce n'è stato uno che ha voluto fare uno scherzetto, perché lui è il comandante spagnolo, tanti passeggeri erano argentini.
1: Sono argentini, immagino.
0: Sì, di quel volo erano argentini. E allora ho deciso di fare l'annuncio dicendo: volevo fare i complimenti perché è arrivata la fine di questo mondiale e complimenti agli amici argentini.
1: Per essere arrivati secondi?
0: No, ho detto agli amici argentini. E tutti, allora hanno iniziato a esultare pensando di aver vinto il secondo mondiale consecutivo. E poi, quando ha sentito che il boato si era un po' placato, il comandante ha specificato: complimenti per la maglietta. Peccato che avete ancora quelle stelle lì. La Spagna ha aggiunto una stella stasera.
1: No, vabbè, ha fatto questa cosa qua.
0: Sì.
1: Vabbè, simpatico. Io avrei... No, vabbè, non posso fare battute di questo tipo. Però diciamo che sarei entrato dal pilota e... Vabbè, avremmo avuto difficoltà a atterrare.
0: Fatemi passare, che se no faccio io la turbolenza.

0: 18 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Trigno ed Ermal Meta con Irrecuperabile, no, su Radio Latte Miele, come la mia voce.
1: Irrecuperabile.
0: Pensavo mi stessi giudicando ancora il mio tono vocale.
1: Sì, ciao Simone, come stai?
0: Oggi non mando messaggi vocali. No. Neanche ad Alessandro Troppiano del Meteo.it, ma perché è live qui con noi.
2: Sei
1: un pazzo a farlo.
2: Ma cioè, non hai una voce così brutta, però.
0: Allora, ieri sera ho fatto tardi.
1: Ah, infatti.
0: E non lo so, ogni volta mi giudica, mi dà la recensione alla voce.
2: Sì, infatti. Le corde vocali non hanno riposato, quindi.
0: Secondo me no, non abbastanza. Non sono state idratate abbastanza.
1: Un bel concerto. No, non sono state idratate tutta la sera a bere birra. Il luppolo
0: non è idratazione.
1: Sì, certo, c'è anche l'acqua nella birra. Non volevo darti poca, pochissima.
2: Non ci sono anche i sali minerali?
1: Sì, c'è un sacco di roba.
0: Io punto molto sui sali minerali. Perché in teoria una birra andrebbe bene dopo l'attività fisica. Però poi.
1: Però 27 no.
0: Poi scivola via la mia serata. Ma non volevo parlare delle mie birre, anche perché ne parliamo già in maniera elevata. Si parla di quest'ultimo appuntamento dell'estate 2026 con Alessandra Troppiano, Silvio Vasche insieme, e quindi siamo un po' curiosi anche di tirare le somme per quello che abbiamo lasciato indietro, che sì, forse non vorremmo neanche guardarci al pacchetto.
1: Abbiamo lasciato indietro sudore. Cioè, il prossimo delle lumache e va, esatto.
0: Ora c'è un'Italia divisa in due, ma ad agosto poi ci sarà qualcosa di...
2: Punto di domanda per agosto. No, abbiamo in realtà i dati del Centro Meteo Europeo, le prime proiezioni per agosto, e vi dirò, non sono così confortanti.
1: Sì, no.
0: Però sì, allora la maggior parte di noi ha scelto agosto come mese per andare in vacanza.
1: Infatti,
0: forse
1: ci può stare. Una cosa è avere il caldo quando hai l'asfalto che ti riscalda, sopra che ti riscalda, il casco, comunque sei in macchina e quindi c'è questo effetto lente di ingrandimento. Una cosa è averlo quando sei al mare e dici: c'è caldino, vado a fargli un tuffetto.
0: Sì, ci dispiace per chi ha scelto le città d'arte ad agosto.
2: Vabbè. Assolutamente sì, saranno impraticabili, diciamo, come a luglio. Dall'altro lato, però, avete ragione voi, nel senso che il caldo torrido è meglio patirlo al mare che in città.
1: Sì, poi oddio, chi sceglie le città d'arte sa perfettamente a cosa va incontro ad agosto.
0: Ad agosto, indipendentemente dall'ondata di calore oppure no.
1: Vai a
0: è comunque
1: Vecchio,
0: agosto.
1: Ponte Vecchio, il 15 agosto, che ti aspetti che ci sia la neve?
0: Dovrebbero aprire tipo i musei dalle 19 in poi. Fare la notte al museo, tipo
1: ma no,
0: il film.
1: Ma no, dovrebbero fare il giorno al museo. Cioè l'aria condizionata.
2: Tengono aperti, esatto, anche per l'aria condizionata. Tengono aperti apposta.
0: Sì, ma se c'è gente, fai la coda. Ora che sei dentro, svieni. Diventi un quadro.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Italia spaccata in due dal maltempo, caldo estremo al sud, nubifragi allerta al centro-nord nella giornata che viene considerata il picco di questa grande ondata di calore. Oggi 18 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 7, giovedì ne resterà soltanto una. Il Dipartimento della Protezione Civile dunque ha emesso un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali, diramata l'allerta arancione per le Marche e gialla per altre quattro regioni. Le alte temperature e la siccità di questi giorni hanno alimentato anche l'emergenza incendi. Ed è allarme siccità nel Po. A lanciarlo in queste ore l'osservatorio dell'autorità di bacino, che conferma lo stato di severità idrica con l'intrusione del cuneo salino nel delta. Critica anche la situazione del Lago Maggiore, vicino al limite minimo operativo. In difficoltà in generale agricoltura e grandi laghi, ma cresce anche l'allarme per l'acqua potabile. Comuni costretti a ricorrere ad autobotti in Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche. Si profila un altro tragico incidente nella ricerca di tregua dal grande caldo in corso nel lago di Como. Le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa questo pomeriggio in acqua. Nonostante il divieto di balneazione, la piccola, in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere, in un punto in cui già in passato si erano registrati diversi episodi di annegamento. È stata eseguita oggi l'autopsia sul corpo della bambina di 11 anni, i cui capelli erano rimasti incastrati nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante, in Liguria. I gestori dello stabilimento a cui apparteneva la piscina sono indagati per omicidio colposo. In Gran Bretagna, prime 24 ore del governo di Andy Burnham, che ieri si è insediato come primo ministro al posto di Keir Starmer. Oggi alle 13.30 si è tenuto il primo consiglio dei ministri a Downing Street, focalizzato sulle strategie per il rilancio economico e sulle misure anti-inflazione. Immediato il cambio di passo. Come prima grande misura economica per dare sollievo ai cittadini è stata annunciata l'abolizione dell'IVA sulle bollette elettriche. Poi un piano per i senza tetto, stanziati 340 milioni di sterline. Ed è tutto, a più tardi.
3: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
4: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
3: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
4: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
5: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.

0: pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, su Radio Latte e Miele, c'è Alessandra Tropiano del Meteo.it, e noi ci siamo detti, sì, magari ci facciamo un bel recap di quello che sarà il mese di agosto dal punto di vista del meteo, ma in realtà luglio ancora non è finito.
1: Luglio non è finito, dici bene, ci regala una piccola sorpresa.
2: E abbracciamolo forte questo luglio.
1: Ma vogliamo tanto bene a questo luglio, perché dovete sapere che di solito gli ultimi giorni di luglio sono notoriamente i più caldi dell'estate, insieme ai primi di agosto, si raggiunge di solito il picco, insomma, del caldo. Sarà al contrario, nel senso che gli ultimi giorni di luglio saranno freschi. Abbastanza freschi.
2: Sarà febbraio,
1: anche rispetto a quello che abbiamo
0: sarà
1: vissuto.
0: Sarà San Valentino anche, la metteranno il 27 carnevale. Luglio, sì, carnevale.
2: Il nuovo San Valentino per festeggiare.
1: No, però appunto l'ultima decade di luglio sarà leggermente più fresca rispetto alle temperature che abbiamo sperimentato nelle scorse settimane, proprio per l'anticiclone delle Azzorre che torna a farsi vedere.
2: Finalmente.
1: Avete presente quando si parla di estate vintage?
2: Sì.
1: Eh sì, perché fino a qualche anno fa a dominare la scena sul Mediterraneo e sull'Italia era l'anticiclone delle Azzorre, che garantiva quindi un tempo un po' più asciutto, meno afoso e soprattutto temperature un po' più in linea con la media, non questi picchi di 35-40 gradi che, lo ricordiamo, non sono normali.
0: No, hanno anche tipo 7 gradi in più rispetto alla media, che se va a sommarle per gli ultimi due mesi che abbiamo vissuto, siamo un po' in difficoltà.
2: Domanda, prof.
0: Anche due.
2: Nord Italia, bene. Adesso, questi ultimi 10 giorni, cioè, continuerà con questo trend?
1: Continuerà, sì.
2: E il sud Italia continuerà con un trend negativo perché stanno schiattando al caldo, dice mamma dalla Puglia. Che...
0: Ciao.
1: Ha ragione mamma dalla Puglia, nel senso che l'anticiclone africano si sta ancora facendo sentire al sud. In realtà man mano andrà a stemperarsi un po' tutto questo caldo, quindi anche al sud le temperature si abbasseranno leggermente. Ovviamente saremo in linea con la media, quindi non è che ci aspettiamo proprio il
2: 15
1: fresco.
2: Gradi.
1: Però, insomma, un po' più di arietta sopportabile la vedremo negli ultimi 10 giorni di luglio. Poi però un bel gioco dura poco, no?
0: Sì,
1: si dice.
0: Il gioco è bello quando dura poco, arriverà ad agosto quindi... e mi sa che abbiamo un'altra ondata.
1: Sì.
2: Allora, chi ha scelto agosto?
0: Scelto.
2: Per stare a casa, quindi magari per risparmiare, dovrà investire tutto sul condizionatore.
0: Sulla bolletta.
1: Sì, decisamente, nel senso che per agosto è prevista la quarta ondata di calore di quest'estate 2026, che diciamolo, parlare di ondate ormai...
2: Mano.
1: No,
2: che diciamo.
1: Anche quello, anche
0: cioè,
1: quello.
0: È una piscina d'onde praticamente.
1: Però ormai è quasi inutile parlare di ondate perché sono una dietro l'altra, cioè sta diventando un vero e proprio trend ed è questo che preoccupa in realtà i climatologi, data la situazione preoccupante sulla nostra penisola.
0: Ma abbiamo una data in cui esploderà questa ondata?
1: Con l'inizio di agosto.
0: Generico.
1: Sì, così. Parte agosto e riparte il caldo africano.
2: Ci sta. In coda in autostrada.
0: Esatto.
2: 47
1: Bello.
2: Gradi. Sì, non c'è tutta questa voglia di arrivare, ma rimanere in macchina con l'aria condizionata a manetta.
0: A 200. Sei

0: Brush con Daddio su Radio Latte Miele. Siamo con Alessandra Tropiano del meteo.it. Daddio come questa ultima settimana di luglio dal punto di vista delle temperature, ma agosto non solo ferie ma anche un innalzamento anche, delle temperature,
1: anche ferite.
0: ferite per quanto riguarda il caldo, perché è in arrivo la quarta ondata.
2: Esatto, torna l'anticiclone africano per agosto, dal primo si fa vedere presente, puntuale, dato che non ne abbiamo avuto abbastanza di questi 40 gradi diffusi, quindi tornerà il caldo. Dall'altro lato però torneranno, perché si accompagnano un po' a braccetto i temporali di calore. Abbiamo visto in questi giorni la grandine, il downburst, ecco, che sono queste forti raffiche di vento. L'ho presa anch'io la grandine.
0: No, la grandine no, che ha pubblicato un video lui di io che sono arrivato lavato.
1: E tu hai anche commentato
0: e poi l'hai presa tu il giorno dopo.
2: Esatto, vedi.
1: Domanda, io notavo negli anni scorsi, quando anche ero un po' più piccolo, che in un periodo in cui faceva particolarmente caldo, poi veniva una scrosciata d'acqua e si abbassavano le temperature per giorni. Ho notato in realtà che nell'ultimo mese, soprattutto quando ha piovuto tanto, è rimasto caldo.
0: Ha peggiorato.
1: Sì, è solo più umido.
2: Sì, perché il caldo è talmente intenso da aver scaldato talmente tanto il suolo, per esempio, che non basta quell'oretta di pioggia e di vento forte freddo per appunto raffreddare, ma non solo, fa salire tutto il caldo intrappolato nel suolo sotto forma di umidità, quindi diciamo che non fanno per niente bene sia i nostri terreni, perché l'acqua praticamente non l'assorbono, ma arriva talmente forte che scivola e basta, quindi da qui il problema siccità che stiamo affrontando specie al nord, e dall'altro lato appunto questa umidità che sale proprio dal terreno.
1: Fantastico. Comunque noi solitamente diamo il voto alla settimana che sarebbe venuta, ma oggi cambiamo.
0: Dobbiamo dare il voto al mese d'agosto, visto che siamo arrivati praticamente alla fine. Baciamo volentieri ultima settimana di luglio.
2: Che questa sarebbe da 9.
0: Da 9
1: sì, luglio?
2: Sì. Però... No, non il mese di luglio, l'ultima settimana.
0: Questa settimana
2: di
0: basta.
2: Luglio.
0: Però concentriamoci sul mese protagonista delle ferie di tanti di noi, e quindi capire come accettarlo, se invitarlo.
2: Allora, la sufficienza gliela diamo, perché poi agli italiani, e specie alle italiane, a mia mamma in primis, piace stare con 35 gradi al sole, ad abbrustolirsi,
0: no?
2: Quindi diciamo estate, agosto sì, col caldo, per me troppo caldo, con anche i temporali, io gli do 6 e mezzo.
0: Sei e mezzo d'agosto?
2: Prendi e porta a casa, sì.
1: Io avrei dato 4 più 0, 40. 40 gradi, che sono quelli che vedremo.
0: Va bene, 6 e mezzo per il mese d'agosto, grazie Alessandra Tropiano, come al solito applausi da parte di tutto il popolo di Radio Latte Miele, e salutino per salutarci.
2: Un salutino da Alessandra Tropiano del meteo.it, dove il fa la differenza anche quando siete in vacanza sulla nostra app.
0: E andiamo!
1: Ciao!
0: Buon estate!
3: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino.

0: Smart. Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
1: Rinfrescati con noi, gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
2: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
0: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
2: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
3: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
4: Regalati una serata speciale.
5: Atmosfera unica e ricercata.
4: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
5: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
4: In via Largo Sedile Africano.
5: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
6: Latte Miele Notizie, Calabria.
7: Un saluto dalla redazione.
8: Tragedia nel parco eolico Aria del Vento di Mongrassano, dove un operaio di 25 anni, Michele Rago, originario di Brindisi Montagna in Basilicata, ha perso la vita durante lavori di manutenzione. Il giovane sarebbe rimasto incastrato negli ingranaggi di una pala a oltre 60 metri di altezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco specializzati e carabinieri coordinati dalla Procura di Cosenza. Avviate le indagini. Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha diffuso un messaggio di cordoglio per la tragedia. Calabria duramente colpita dagli incendi, con la situazione più critica concentrata nell'area del Pollino. I roghi continuano a interessare i territori di Frascineto e Morano Calabro, dove nuovi focolai in zone impervie rendono indispensabile l'impiego di mezzi aerei, mentre a Castrovillari l'emergenza appare in graduale miglioramento grazie al lavoro congiunto di istituzioni e soccorritori. A Papasidero, per motivi di sicurezza, è stato vietato l'accesso al fiume Lao e tutte le attività fluviali, mentre prosegue il monitoraggio costante per tutelare popolazione, abitazioni e patrimonio naturalistico. Si sono concluse le operazioni di spegnimento del vasto incendio di vegetazione che ha interessato località in Pise di Squillace, nel Catanzarese. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno minacciato abitazioni e capannoni. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore per circoscrivere il rogo, senza conseguenze per persone o edifici. Sono in corso gli accertamenti per chiarirne le cause. Il Comitato Cittadino Spontaneo per la tutela del territorio e contro gli incendi, operante nel Cosentino, ha presentato due esposti alle procure di Paola e Lagonegro sui roghi che stanno devastando il territorio. Nei documenti vengono segnalate presunte carenze nella prevenzione, nei controlli e nella gestione dell'emergenza, oltre a possibili interessi economici legati agli incendi. La Regione Calabria tra il 2020 e il 2024 ha avuto la maggiore crescita LEA a parità di crescita della spesa. E quanto emerge da un policy paper realizzato da Amerigo Cicchetti, ordinario di organizzazione aziendale per Altems, il laboratorio di alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari dell'Università Cattolica. La Calabria, evidenzia lo studio, ha incrementato la spesa di 314 euro a persona, traendone un incremento di 20 punti LEA, pari a più 46%. Riparte da Vancouver, in Canada, il percorso di rilancio della consulta dei calabresi nel mondo, tornata operativa dopo anni di inattività. Il delegato, il consigliere regionale Orlandino Greco, ha incontrato la comunità calabrese locale per avviare il nuovo percorso di rappresentanza. L'obiettivo è arrivare all'Assemblea regionale di settembre con una consulta rappresentativa delle realtà calabresi nei diversi continenti.
7: Ed è tutto, a più tardi.
9: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
10: Sempre aggiornati.
9: sul latte e miele.
3: Per la tua pubblicità su Radio Latte e Miele, chiama al 347 54 67 358.
10: Segui le notizie della tua città sul sito lattemielecalabria.it.

0: Si chiama così Ok Italia, dal 1987, Edoardo Bennato su Radio Latte e Miele, dove vi facciamo tanti bei regali molto spesso.
1: Ma che bello, ma sembra Natale in anticipo. Oggi sì, abbiamo nominato spesso il mese di dicembre.
0: Sì, siamo, non vediamo l'ora, però visto che noi non vediamo l'ora di soprattutto, sì, di vivere il Natale, quel periodo là, di metterci soprattutto i maglioni a collo alto, vi facciamo un bel regalo, vi regaliamo un biglietto di un bell'artista.
2: Tu sei Jerry Scotti, io sono il Gabibbo. Avanti, l'accendiamo e mi ricorderò di te.
1: Vi regaliamo i biglietti per Tony Pitoni, ragazzi, venerdì 4 settembre all'ippodromo SNAI San Siro di Milano.
0: Un bel messaggio vocale al 335-787-1910 dove dite Tony
1: Pitoni.
0: Pitoni. Tony Pitoni. E soprattutto da dove ci state ascoltando, così anche che la redazione potrà contattarvi per vedere se avete voglia di farvi i chilometri per arrivare all'ippodromo, perché magari ci chiamate da Reggio Calabria e lontano Milano.
1: Dovete prendere bene la decisione, se dite di sì, poi dovete raggiungere Milano. Mi raccomando, vi regaliamo i concerti di Tony Pitoni.
3: Nietzsche che dice? Boh. Nietzsche che dice? Boh. Nietzsche che dice? Boh.

0: Kama Sutra, finisce così, Nietzsche che dice Zucchero su Radio Latte e Miele, dove stiamo facendo dei bei regali, perché il 4 settembre all'ippodromo SNAI di San Siro si esibirà un ragazzo, un ragazzaccio.
1: Un ragazzaccio che è diventato mainstream, che sì, è diventato un po' per tutti durante il Festival di Sanremo, che ha duettato con Dito nella Piaga. Stiamo parlando di Tony Pitoni.

0: Ecco, i più grandi fan di Tony Pitoni si saranno resi conto che sono un pochino edulcorati i testi, perché sì, noi saremo anche lì, oltretutto, al concerto insieme a voi, e soprattutto se mandate un bel messaggio.
1: Al 335-787-1910 scrivete Tony Pitoni oppure fatevi sentire a tutto spiano con la voce, capito?
0: Sì, urlando magari.
2: Tony Pitoni!
3: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
4: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta.

0: Con Gue come un tuono su Radio Latte Miele.
1: La tua canzone.
0: Perché?
1: Tu dici sempre tuono, tuono.
0: Mi piace,
1: non
0: mi
1: capisco.
0: Piace, mi piace perché con questi temporali estivi,
1: sì,
0: abbiamo sentito proprio in quest'ora Alessandro Tropeano del Meteo.it che ci ha fatto una panoramica non solo di chiusura del mese di luglio, ma anche di quello che sarà il caldo del mese d'agosto.
1: È inutile che vai tergiversando, eh. Tu sai dove voglio andare a parare?
0: Dove andare a parare?
1: Che Simone ci fa questa cosa molto divertente, che quando vede una bella ragazza fa: quello è un tuono?
0: Bel tuono. Adesso non posso più usare questo termine in pubblico perché magari qualcuno saprà.
1: Vabbè, però
0: che io starò facendo un complimento.
1: Sono mio, ma se tu stai per strada, guardi come fai, ma che bel tuono. Cioè, non è che quell'altro di punto in bianco fa, starà parlando del meteo. Cioè,
0: sta parlando di un libro.
1: Di un libro.
0: Oppure starà parlando di un cane, perché oggi è la giornata mondiale del cane.
1: Bau.
0: E bau, bravo.
1: Lo
0: stesso verso che farà Oscar Wilde.
1: Non penso che Oscar Wilde facesse...
0: Il bassotto infinito. Cioè il bassotto più lungo al mondo.
1: Ma c'è cosa fa? Tipo le limousine, bassotto limousine.
0: Sì, sì, c'ha questo corpicino, in realtà un bel corpo, lungo.
1: Con tuono.
0: No, adesso non volevo fare il complimento. I suoi 91 centimetri di lunghezza gli consentono di essere certificato il bassotto più lungo del mondo, che... per farvi capire un pochettino, perché tu dici no, 91 centimetri sono tantissimi. Sì, un bassotto di medie, cioè un bassotto in generale ha una lunghezza di 50-60 centimetri.
1: Ma c'ha tipo altre due gambe aggiuntive in mezzo, cioè magari perché così, perché sennò rischia davvero di fare tipo la U, cioè lui striscia l'ombelico.

0: Stavo leggendo i racconti dei proprietari di Oscar Wilde, il bassotto più lungo al mondo,
1: sì,
0: che con i suoi 91 centimetri ha difficoltà proprio a fare il tragitto anche in casa, perché rischia di non entrarci dalle porte, se fa una curva un po' troppo larga, capito?
1: È incredibile che lui potrebbe fare la pipì nel frattempo cucinare contemporaneamente, per quanto è lungo. Ma questa è una sciocchezza, perché 91 centimetri sono alto 1,90 m, quindi non è che faccio queste cose così.
0: È un tuo sogno? Sentire quel profumo mentre cucini.
1: Eh sì, che schifo.

0: 19:59.
1: Siamo arrivati alla fine di queste tre ore insieme con Sim e Vaschi su Radio Latte Miele. Tu vuoi rimanere, rimani, eh?
2: No.
1: Io vado a fare la spesa. Perché
3: devi?
1: Okay?
3: Tu devi fare la lavatrice.
1: Ho aperto il frigo. C'è nessuno.
3: Una particella di sodio, diceva una vecchia pubblicità. No, non c'è neanche quella.
1: No, neanche no, quella.
3: Infatti. Dai, allora ci sentiamo domani?
1: C'è qualcosa te da darmi?
3: Sì.
1: Due schiaffi.
3: Beh, sì, quello penso. Ci sentiamo domani alle 17. Ciao.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
4: Le stelle del 22 luglio, buona giornata a tutti. Ariete con Sole, Giove e Saturno favorevoli inizia una fase positiva, anche se c'è stato un problema agli inizi della settimana scorsa. In questo caso fatti difendere se c'è un'accusa, se qualcuno cerca di minare la tua serenità. Amore favorito soprattutto il 25 e il 26. Il Toro chiede pazienza. Tempo. Questo Giove dissonante non rappresenta un cambiamento professionale brusco, ma può portare a una decisione sofferta, continuare o no un certo progetto, programma. Alcuni dovranno andare avanti per questioni di soldi, insomma servono quattrini alla fine del mese. Venere porta serenità, complicità, dal punto di vista amoroso sei forte. Gemelli, qualche tensione sentimentale va gestita con calma, evitando discussioni inutili. Sul lavoro invece la creatività è al massimo e favorisce nuove idee e progetti. Cancro ignora polemiche, provocazioni, perché mantenere la calma sarà la scelta migliore. Mercurio nel segno porta buone idee, ma c'è la dissonanza di Saturno che ti fa capire che qualcuno non è dalla tua parte. In passato hai sventato una trappola, attenzione a capi, persone che comunque non si sa bene come la pensano. Leone, con il sole nel segno si apre un'estate ricca di opportunità e questo sole va ad aggiungersi alla grazia, alla forza di Giove, alla temperanza, alla dominanza di Saturno. Insomma, favoriti amore, nuovi incontri, ufficializzazioni e progetti di coppia. Ottimo momento per mettersi in gioco. Vergine, dopo tanta tensione a livello lavorativo, ora è l'amore a tornare protagonista. Meglio così, perché Venere nel segno favorisce incontri, relazioni. È un weekend ricco di belle sorprese per chi si offre, naturalmente, perché so che la Vergine a volte è un po' diffidente. Bilancia, luglio segna una vera ripartenza, l'ho spiegato più volte, Giove è tornato favorevole, le difficoltà si allontanano, aumentano le opportunità professionali, anche l'amore beneficia di un clima più sereno e fortunato. Scorpione, preoccupazioni legate al lavoro, soldi, casa, in particolare se c'è un problema con un affitto, se non hai ricevuto dei soldi, insomma, è vero, Giove può portare qualche qui pro quo. C'è anche chi chiamerà un esperto, un avvocato, un commercialista per risolvere una difficoltà. Vogliamo parlare d'amore? Ecco, perché lì Venere non è più ostile come agli inizi del mese. Allora io spero che chi si apre ai sentimenti, o magari è in coppia da tempo e ha discusso, possa ritrovare serenità. Il Sagittario vive l'amore attraverso una fase di riflessione, perché questa Venere contraria non ha il potere di allontanare le coppie che si vogliono bene, però bisognerebbe essere più sinceri. C'è poi chi ha affrontato un lungo viaggio e di conseguenza adesso deve riavvicinarsi al partner. Ci sono state distanze, anche giustificate, che devono essere accorciate. Capricorno, weekend promettente per i sentimenti, ideale per fare passi avanti in amore. Attenzione invece alle spese, perché Mercurio in opposizione parla di controllare con cura il bilancio. Acquario, serve più organizzazione nella gestione di documenti, impegni pratici. In amore c'è stato un recupero, senti il bisogno di qualcosa di più coinvolgente. Devi recuperare una raccomandata, mettere a posto delle carte, non tergiversare. Pesci, in amore è importante chiarire dubbi e comprensioni prima del weekend. Sul lavoro la fase più intensa è alle spalle, ora è il momento di consolidare i risultati e concedersi anche un po' di relax. Per oggi è tutto, sono sempre qui per voi, buona giornata!
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. Latte Miele, Rewind, Rewind, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte Miele.
5: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.
0: Rewind, Rewind. La musica che non si dimentica. 1978.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.

0: bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Latte Miele Rewind.
2: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.
1: 1983.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Carigiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
4: Spot Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
5: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
6: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
5: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
6: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
7: Latte Miele Rewind.
8: Dagli anni 60 ad oggi.
7: La musica che non si dimentica. 1978.

0: Latte Miele
1: Rewind,
0: la musica che non si dimentica.
1: 1990.
2: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tu

guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme.

Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti, le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione, infatti.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Spot.
3: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo, trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede. Campagna di sensibilizzazione promossa dall'azienda Calabria Verde e dalla Regione Calabria.
4: Canta l'estate con te, latte e miele.
5: Rewind, il nastro del tempo di Radio Latte e Miele. 2001.

0: 20 e 58.
1: Latte miele, rewind, rewind, rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
2: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
1: Rewind, rewind. La musica che non si dimentica. 1963. Che...

0: Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
1: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
0: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
1: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Autocaronzolo.it.
2: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
3: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
4: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
5: Latte Miele Notizie, Calabria.
6: Un saluto dalla redazione.
7: Tragedia nel parco eolico Aria del Vento di Mongrassano, dove un operaio di 25 anni, Michele Rago, originario di Brindisi Montagna in Basilicata, ha perso la vita durante lavori di manutenzione. Il giovane sarebbe rimasto incastrato negli ingranaggi di una pala a oltre 60 metri di altezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco specializzati e carabinieri coordinati dalla Procura di Cosenza. Avviate le indagini. Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha diffuso un messaggio di cordoglio per la tragedia. Calabria duramente colpita dagli incendi, con la situazione più critica concentrata nell'area del Pollino. I roghi continuano a interessare i territori di Frascineto e Morano Calabro, dove nuovi focolai in zone impervie rendono indispensabile l'impiego di mezzi aerei, mentre a Castrovillari l'emergenza appare in graduale miglioramento grazie al lavoro congiunto di istituzioni e soccorritori. A Papasidero, per motivi di sicurezza, è stato vietato l'accesso al fiume Lao e tutte le attività fluviali, mentre prosegue il monitoraggio costante per tutelare popolazione, abitazioni e patrimonio naturalistico. Si sono concluse le operazioni di spegnimento del vasto incendio di vegetazione che ha interessato località impise di Squillace, nel Catanzarese. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno minacciato abitazioni e capannoni. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore per circoscrivere il rogo, senza conseguenze per persone o edifici. Sono in corso gli accertamenti per chiarirne le cause. Il Comitato Cittadino Spontaneo per la tutela del territorio e contro gli incendi, operante nel Cosentino, ha presentato due esposti alle procure di Paola e Lagonegro sui roghi che stanno devastando il territorio. Nei documenti vengono segnalate presunte carenze nella prevenzione, nei controlli e nella gestione dell'emergenza, oltre a possibili interessi economici legati agli incendi. La Regione Calabria tra il 2020 e il 2024 ha avuto la maggiore crescita LEA a parità di crescita della spesa. E quanto emerge da un policy paper realizzato da Amerigo Cicchetti, ordinario di organizzazione aziendale per Altems, il laboratorio di Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell'Università Cattolica. La Calabria, evidenzia lo studio, ha incrementato la spesa di 314 euro a persona, traendone un incremento di 20 punti LEA, pari a più 46%. Riparte da Vancouver, in Canada, il percorso di rilancio della consulta dei calabresi nel mondo, tornata operativa dopo anni di inattività. Il delegato, il consigliere regionale Orlandino Greco, ha incontrato la comunità calabrese locale per avviare il nuovo percorso di rappresentanza. L'obiettivo è arrivare all'Assemblea regionale di settembre con una consulta rappresentativa delle realtà calabresi nei diversi continenti.
6: Ed è tutto, a più tardi.
1: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
5: Sempre aggiornati sul latte miele.
8: Latte miele. 1984.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, schinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Canta l'estate con te, latte e miele.
4: Rewind, il nastro del tempo di Radio Latte e Miele.
5: 2003.

0: questa estate senza te.
1: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

passano da non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto.

0: Mezzanotte e uno.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Sì, d'accordo l'incontro. Un'emozione che ti scoppia dentro. L'invito a cena dove c'è atmosfera. La barba fatta con maggiore cura. La macchina a lavare ed era ora. Hai voglia di far centro quella sera? Sì, d'accordo, ma poi... Sì, lo so, il primo bacio e il cuore ingenuo che ci casca ancora. Con lungo abbraccio l'illusione dura e rifiuti di pensare all'avventura. E dici cose giuste

0: Zalogna.
1: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 80, 1981.
2: Si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2000.
1: Viaggia bene il mio cuore, se respira il tuo amore, in mezzo a tante persone

0: Mezzanotte e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

sostanza che racchiude ogni certezza. Centimetri che ci dividono e sai che è solo questo, la voglia di sentirti accanto più di tutto il resto. Ti vedo e ci rivedo un'altra volta ancora. Cos'è cambiato, dove siamo adesso, ora? Le nostre chiacchiere, ridammi l'accendino. Ci siamo tutti oggi, restami vicino. Le lunghe attese, casa tua ormai sei grande.

quasi nuda o sia vestita quasi, ma spogliata diventi un quesito, perché ti abbraccia come un suo vestito e non ho niente da dire.